0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate. Ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1989.
1: Nietzsche che dice boh. Nietzsche che dice boh boh. Nietzsche che dice boh.

0: e rivivi un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Questa è Radio Selene.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Stai ascoltando

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 25 maggio 2026 è il 145esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:41 e tramonta alle 20:33. I santi del giorno sono San Gregorio VII e Sant'Agostino. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 maggio del 1928, poche ore dopo aver sorvolato il Polo Nord, il dirigibile Italia comandato dal generale Umberto Nobile perde quota e si schianta tra i ghiacci della Norvegia. Nel 1977 esce nei cinema statunitensi Star Wars, scritto e diretto da George Lucas, primo atto di una saga che ha dischiuso per il genere di fantascienza nuovi orizzonti. Nel 1992 Oscar Luigi Scalfaro viene eletto nono presidente della Repubblica Italiana. E nel 2020 l'afroamericano George Floyd muore soffocato da un poliziotto, Derek Chauvin, durante l'arresto, dando così il via ad una serie di imponenti manifestazioni contro il razzismo e gli abusi delle forze dell'ordine degli Stati Uniti nei confronti dei cittadini afroamericani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 maggio del 1935, nel giro di 45 minuti al Big Ten Meeting di Ann Arbor in Michigan, Jesse Owens stabilisce o deguaglia 4 record del mondo di atletica leggera. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 maggio del 1963 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Il Tangaccio. Nel 1979 Vasco Rossi rilascia il singolo Alba Chiara. E nel 1992 Gigi D'Alessio pubblica il suo primo disco Lasciatemi Cantare. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Padre Pio, al secolo Francesco Forgione. Nato a Pietrelcina il 25 maggio 1887 e scomparso a San Giovanni Rotondo il 23 settembre 1968. È stato un presbitero italiano dell'ordine dei frati minori cappuccini. La Chiesa Cattolica lo venera come santo. Ricordiamo Enrico Berlinguer, nato a Sassari il 25 maggio 1922 e scomparso a Padova l'11 giugno 1984. È stato un politico italiano, storico segretario del Partito Comunista Italiano. Ricordiamo anche Gaetano Scirea, nato a Cernusco sul Naviglio il 25 maggio 1953 e scomparso a Babski il 3 settembre 1989. È stato un allenatore di calcio e calciatore italiano di ruolo difensore, ruolo di cui è riconosciuto dalla stampa specializzata quale uno dei massimi interpreti nella storia del calcio, nonché icona di correttezza e signorilità. Compie oggi 49 anni l'attore e produttore cinematografico irlandese Cillian Murphy, star di Peaky Blinders e Oppenheimer. Spegne 42 candeline la cantante italiana Emma Marrone. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 maggio 1954 di Robert Capa. Considerato il padre del fotogiornalismo, è stato il più grande fotoreporter di guerra di sempre. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che tanti galli a cantar non fa mai giorno.
0: Stai ascoltando

0: Radio Selene.
1: Upside down on our monitor.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal Comune di Rignano Garganico e dalla Regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.

0: great ass.
1: Questa è Radio Selenium.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni di circa 3 km in tratti saltuari in base dell'avanzamento del cantiere fra gli svincoli della variante di Polignano a Mare e della variante di Monopoli Nord in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata in fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 7 ter Salentina è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 16 per circa 700 metri in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Sava e di Manduria in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, le opportunità di emergere nel lavoro saranno sorprendentemente numerose. Le questioni amorose ora vi daranno delle soddisfazioni immense, soprattutto se siete single e avete voglia di innamorarvi ancora. Toro, arriveranno idee davvero originali che potreste applicare al lavoro. La creatività vi darà anche degli spunti interessanti per ravvivare l'intesa di coppia. Gemelli, riuscirete finalmente a fare pace con il vostro passato per poter affrontare meglio il futuro. Lasciare da parte i dissapori in famiglia vi aiuterà ad avere una settimana molto più allegra e vivace. Non esitate nel lavoro. Cancro. I miglioramenti in amore e negli affetti arriveranno in men che non si dica. Tutto merito di influenze astrali che vi daranno anche un umore più sereno. Risolverete in modo brillante le sfide lavorative. Leone. In arrivo un periodo di grande stabilità emotiva, oltre che di carattere finanziario. Sarà il momento di fare piani che avete sempre rimandato. Anche in amore ci saranno rinnovamenti. Vergine. Avrete voglia di rimettervi in gioco in amore, ma sarà bene essere prudenti per non rimanere delusi. Con alcuni accorgimenti nel lavoro, le vostre idee saranno al di sopra delle vostre stesse aspettative. Bilancia. Le emozioni potrebbero sopraffarvi, soprattutto se si tratta di questioni amorose. Evitate di perdere di vista i vostri bisogni. Il lavoro, invece, potrebbe essere molto più impegnativo del solito. Scorpione. Se i sentimenti non saranno contemplati, nel lavoro invece ci sarà una lieve ripresa. Si affacceranno opportunità inaspettate che daranno ottimi frutti, a breve. Sagittario, il vostro spirito propositivo sarà utile per portare a termine progetti di lunga data. In amore cercate di bilanciare slancio e riflessione per evitare fraintendimenti. Capricorno, nel lavoro potreste affrontare qualche ostacolo, ma la perseveranza verrà premiata. In amore vi attendono sentimenti nuovi e vitali. Acquario, le vostre idee brillanti daranno impulso a conversazioni entusiaste e potrebbero cambiare la dinamica dei vostri progetti. In amore la curiosità aprirà nuove finestre di comprensione e complicità. Pesci, prestate attenzione alla voce dei sentimenti. Le emozioni guideranno il vostro cammino affettivo, mentre il lavoro richiederà un tocco in più di logica e disciplina. Oggi vi saluto con le parole di Papa Francesco. Non abbiate paura della bontà e neanche della tenerezza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando.

0: vuoi. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook.
3: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Altro giro, altra corsa. Riparte una nuova settimana. Buongiorno, mattinieri. Ma quanto è bello dire buongiorno quando c'è il sole fuori, quando c'è quest'aria che è praticamente cambiata rispetto a un po' di giorni fa. E c'è stato caldo anche in questo fine settimana. Anche quest'oggi è veramente una bellissima giornata, un po' su tutta la Puglia, perché la prima cosa che faccio è controllare c'è il sole, perché capisco che di lì può partire anche il buon umore mattutino. Lunedì 25 maggio 2026, benvenuti mattinieri. Di giallo vestito ancora, cioè per caso, no? Non ti vedevo e invece sei di giallo vestito. Gigi Savoni,
3: ciao!
2: Gigi Savoni, ciao! Lui si occuperà della parte tecnica questa mattina. Alza taccia anche per lui. Partiamo!

Kings, una rock band che si è formata a San Francisco in California. Beh, devo dire che loro hanno avuto una serie di singoli di successo tra gli anni 80 e i primi anni 90, ma questa The Power of Love, chi se la dimentica? Colonna sonora di un film meraviglioso, 1985, Ritorno al futuro. Chissà quante volte l'avete visto, perché è uno di quei film che effettivamente non ti stanca mai. Abbiamo aperto così, con questa bella carica come fosse un caffè, la puntata di questo lunedì. Buongiorno mattinieri, le 7:01.

0: Pia Blanco con Elisa su Radio Selene, mattinieri che scrivono il loro buongiorno, che augurano buon lunedì, buona settimana, ovviamente tutti auguri che io ricambio davvero di cuore, perché condividiamo insomma un po' gli alzatacce e sappiamo tutti quanti quanto è particolarmente difficile anche il lunedì. Ascoltiamo insieme le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai negoziati Iran-USA, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere l'intesa sulla quale le trattative continuano serrate. Non c'è fretta, dice Trump, il tempo è dalla nostra parte. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Intanto è stato fermato un gruppo flottiglia in Libia con due italiani. La portavoce riferisce, forse arrestati, negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. Attivata la Farnesina e la difesa israeliana si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Il presidente Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir. Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili. La premier Meloni fa sapere al lavoro per la pace. E siamo alle elezioni amministrative. Affluenza in lieve calo al voto che coinvolge quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Degli oltre 6 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni. E siamo alla cronaca, scontri a Torino prima del derby, un tifoso rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, trasportato prima all'ospedale Mauriziano, poi alle Molinette, dove è stato operato d'urgenza. Non è chiaro cosa l'abbia colpito alla testa, sono in corso indagini. La partita è cominciata con un'ora di ritardo, gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Sul campo, il calcio giocato, Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato. Affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus in vantaggio nel derby dopo gli scontri. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio di Al-Sharawi, 4-1 del Como per la prima volta in Champions alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
3: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: Nostro appuntamento in diretta per questo lunedì, abbiamo del resto cominciato davvero da pochi minuti, perché noi alle 7:05 siamo qua per darvi il buongiorno tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Ora riprendiamo da Tommaso Paradiso con i Romantici e poi Semant.

90 su Radio Selene. Non so voi, ma io ho aperto la stagione delle zanzare. Stamattina c'è un occhio gonfio, che evidentemente si è divertita la mia zanzara questa notte, mi ha sbaciuccato l'occhio in una maniera pazzesca, quanto non le sopporto. Però ovviamente si scherza, no? Niente a che vedere con queste immagini che continuano a far discutere, arrivate da gara 3 dei playout di serie A2 tra Roseto e Ruvo di Puglia. Non so se avete visto, non so se avete letto la notizia, visto le immagini, sono immagini segnate da un episodio di violenza in campo che ha subito fatto il giro del web e non soltanto. Che cosa è successo nel corso di questa partita? Jacopo Borra della formazione pugliese ha colpito proprio con alcuni pugni il giocatore avversario, che ha riportato una ferita lacero-contusa all'arcata sopraccigliare. 11 punti, ecco, giusto per farla breve, un episodio che ha immediatamente portato a provvedimenti disciplinari. Il giudice sportivo federale ha inflitto a Borra una squalifica di 3 giornate. Poi lui nelle ore successive in realtà ha fatto un mea culpa, ha affidato una nota di scuse anche ai canali social. Per carità, scusarsi è un gesto importante, pentirsi sinceramente ancora di più. La domanda è: com'è possibile che uno sportivo che dovrebbe dare il buon esempio, che dovrebbe per disciplina avere un self-control più sviluppato, se vogliamo, no? Può arrivare ad esternare questo tipo di violenza in campo? Poi nel basket, cioè, a memoria è difficile ricordare episodi di questo tipo. Si è aperta una polemica in quanto si ritiene che 3 giornate di squalifica siano troppo poche, però chiaramente seguono aggiornamenti. Di sicuro uno sport festeggiato è quello che ieri sera si è scatenato a Lecce, visto che Lecce è riuscito a salvarsi, 4ª salvezza consecutiva, il nuovo record nella storia di questa squadra, perché Lecce fino all'anno scorso non era mai rimasto in Serie A per più di 2 campionati di seguito. Quindi quasi 30.000 persone ieri sera presenti allo stadio, poi tante altre si sono riversate per strade, nelle piazze, con le bandiere, caroselli, sciarpe, insomma sicuramente grande festa. Sappiamo al Bari invece com'è andata, retrocessione in Serie C, c'è sicuramente molta amarezza e delusione da parte dei tifosi, insomma chi festeggia e chi no. La vita, questa è la vita.

Voce incredibile di questa donna Levante, una performance a Sanremo, la ricordiamo sicuramente ogni volta che ascoltiamo appunto questa sua canzone. Allora, buongiorno ai mattinieri, come per esempio da Bari, buongiorno, buon inizio settimana a tutti quanti voi, grazie. Da Trani, buon lunedì, ciao. Da San Giorgio Ionico in provincia di Taranto, senza caffè nella tazzina comincia male la mattina. E perché? Perché non dobbiamo mettere il caffè nella tazzina? No, bisogna mettere il caffè dalla tazzina, quindi approfittiamo per salutare chi lavora nei bar, chissà quanti caffè avete preparato già fino a quest'ora, e chi a casa, chi preferisce fare colazione a casa, chi è costretto a fare colazione a casa, perché poi il bar ti dà quei minuti, ecco, di distrazione, quei minuti di relax, di ricarica anche prima di iniziare la giornata. Poi il lunedì, lo abbiamo detto, sicuramente c'è bisogno di qualche coccola in più. Voi ci siete dall'altra parte? Siete mattinieri? 3, 4, 7 7 2 7 2 2 7 4.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi Value Noleggio Usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
8: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
9: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

0: puntata in questo lunedì. Buongiorno a tutti voi, sono le 7.33, giusto in tempo per occuparci di previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi lunedì 25 maggio 2026, regna l'anticiclone africano sulla nostra regione. Anche questa giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo, con tempo stabile ed assolato ovunque, venti ancora moderati, mari mossi, temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi, minime in modesto aumento.
1: Stai ascoltando

potere della musica. Pensate che ogni volta che ascolto queste canzoni degli anni 80 di Madonna mi sento anche più atletica, cioè proprio è una cosa psicologica. Invece stamattina non riesco neanche a muovermi dopo aver passato il fine settimana a fare il cambio guardaroba, ho dolori ovunque. Invece In To The Groove mi fa sentire giovane, infatti la canzone del 1984. Bentrovati mattinieri, voi come state? Fisicamente voi come state? Come siete messi stamattina? Vi siete messi in piedi? Già questo è sicuramente un bel risultato. Pinguini, tattici nucleari.

0: invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria. Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria. Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

0: Radio Selene.
1: Questo momento della mattina che ci porta dritti dritti alle 8 di questo lunedì con Vasco Rossi, che riascoltiamo con la sua versione della Compagnia, e poi arriva la nuova canzone dei Maroon 5, si chiama Heroin, e a chiudere Tiziano Ferro e Giorgia Superstar.

Superstar Tiziano Ferro con Giorgia, ma si sente nelle voci che sono amici. Non so se è soltanto una mia sensazione, però sono tornati a cantare insieme dopo effettivamente moltissimi anni con questa canzone che, l'abbiamo raccontato altre volte, è nata attraverso uno scambio di chat e poi si sono ritrovati appunto a pubblicarla, è diventato un singolo. Pochi minuti alle 8 di questa mattina, siamo in diretta. Buongiorno a tutti i mattinieri, quelli che si sono svegliati qualche minuto fa. Ecco, magari se avete acceso la radio da poco, vi accogliamo con questa canzone di Mike Francis.

Danza di Mike Francis, e con questa canzone lo abbiamo ricordato perché questo è stato un grande successo per lui, un 45 giri, e oggi Gigi Savoni confermiamo perché annuiamo, perché il 45 giri lo abbiamo usato effettivamente 1984 per questa Survivor riascoltata su Radio Selene. Ancora buongiorno a tutti voi e buon lunedì, sono le 8.

0: su Radio Selene. Le notizie invece per noi ora, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, poi subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
2: I negoziati Stati Uniti-Iran slitta la firma dell'accordo allo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad del 5 giugno se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani, a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi e Israele avrà comunque il diritto di difendersi.
3: Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5% ed è stato di nuovo fermato un gruppo flottiglia in Libia con due italiani. La portavoce dice forse sono stati arrestati, negoziavano a un checkpoint con le milizie di Haftar. La Farnesina è già stata attivata. Le forze di difesa israeliane intanto si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir.
2: Conflitto Mosca Kiev a rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti e adolescenti con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante massicci bombardamenti notturni in Ucraina la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti. Decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma condanna dell'Europa, l'alta rappresentante dell'Unione Europea Callas dice Mosca è un vicolo cieco, terrorizza i civili.
3: La cronaca, scontri a Torino prima del derby di ieri sera. Un tifoso della Juventus è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, è stato operato d'urgenza. La partita comincia con un'ora di ritardo, gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie e rivali, una serata all'insegna del calcio e del divertimento a causa del comportamento irresponsabile e criminale di alcuni è degenerata in scontri e violenze. Così ha dichiarato il sindaco Stefano Lorusso.
2: Formula 1, Kimi Antonelli prende il volo nel mondiale vincendo a Montreal il suo quarto gran premio consecutivo. Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida e il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio canadese con Antonelli salgono nell'ordine Lewis Hamilton, secondo ed è il suo miglior risultato con la Ferrari, e Max Verstappen. Il 7 volte iridato Brack poi supera 7 giri dal termine la Red Bull dell'olandese. Si ferma ai piedi del podio Charles Leclerc, che salva in extremis un weekend nell'ombra del suo compagno di squadra.
3: Con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Quest'estate parti. Viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. è più di quanto credi.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: Radio Selene.
8: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
9: Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
10: Saremo io e te per sempre legati.
11: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
10: Sarà per sempre sì.
1: Questa è Radio Selene.
0: La nostra mattinata di questo lunedì riparte da Achille Lauro, che riascoltiamo con Incoscienti Giovani. E poi preparatevi ad alzare il volume della radio, perché vi facciamo ascoltare dal 1979 i Pink Floyd.

In qualche modo, questi quasi sei minuti di musica su Radio Selena in questo lunedì mattina. Buongiorno, parliamo di quello che è accaduto ad Alberobello nelle ultime ore, per chi avesse perso questa notizia, perché la dea bendata ha praticamente fatto tappa, come dire, ad Alberobello con una vincita che gira la testa e dire pure poco. L'ultima estrazione del 10 e l'8 ha fatto svoltare la vita ad un bravo e fortunato giocatore. Ad Alberobello, non si sa se è di Alberobello, se sia un turista, insomma è riuscito, questo è poco ma sicuro, a portarsi a casa la cifra record, mantenetevi, di 5 milioni di euro. Avrebbe scelto di puntare appena 3 euro su una combinazione di 10 numeri, ha selezionato la modalità di gioco frequente, cioè quella che prevede le estrazioni ogni 5 minuti, poi ha inserito nella schedina anche le opzioni numero oro e doppio oro e la fortuna, chiaramente poi ci ha messo il resto. E quella di Alberobello non è una vincita qualsiasi, perché si tratta del bottino più alto in assoluto registrato in Italia quest'anno, nonché della sesta vincita più ricca di sempre nella storia del 10 e l'8. E non è finita qui, perché la Puglia ha vissuto un fine settimana davvero meraviglioso, in quanto la fortuna ha bustato anche a Martina Franca con il lotto tradizionale. In questo caso sono stati vinti oltre 50.000 euro, che buttali via, lo so, in confronto ai 5 milioni, però anche 50.000 euro si possono fare un bel po' di cose. Quindi i soldi che piovono dal cielo, diventi ricco improvvisamente, che fai? Cambi completamente le tue abitudini? Questa è la domanda per voi stamattina. Immaginatevi ricchi, pensatevi ricchi per un attimo. Cambiereste completamente le vostre abitudini quotidiane o continuereste a lavorare, ad alzarvi presto, a fare tutte le cose vostre? 347 72 72 274, messaggi, WhatsApp o note vocali.

0: Alex Warren su Radio Selene. Se voi diventaste ricchi improvvisamente, cambiereste completamente le vostre abitudini? Non lo so, bisogna provare per credere, per capire. Mi sembra anche giusto. Non subito, per non dare troppo nell'occhio. Furbo. Ciao Maria Rita, credo proprio che non smetterei di lavorare, ma avrei un approccio più rilassato. Silvana da Manduria, nota vocale.
1: Buongiorno Margherita.
0: Ciao.
1: Io cambierei solo i miei orari lavorativi, visto che sono un parrucchiere, barbiere, apro alle 6:30, 7 la mattina, quasi tutte le mattine.
0: Però.
1: Grazie, buona giornata.
0: Buona giornata, lui è Leo da Bisceglie, un parrucchiere barbiere anomalo, perché io so che la categoria può si svegliare un po' più tardi, a meno che di eventi. Invece lui lo fa tutti i giorni, stamattina per esempio un matrimonio, e quindi ha già dato, stava facendo pulizie all'ascolto di Radio Selene. Un'altra nota vocale.
2: Ah, guarda bella mia, se mai vincessi ti assicuro che cambierei completamente la mia vita, completamente. L'unica cosa che rimarrebbe inalterata sarebbe la colazione presto la mattina, quella è sacrosanta, ma per il resto stravolgerei tutto quanto. Buona giornata a tutti voi.
0: Buona giornata a questa nostra ascoltatrice che ci è contatta dalla provincia di Brindisi. Marcella, buongiorno. Poi ancora assolutamente no, tutto invariato, lascerei tutto invariato. Buongiorno a Vito. 347 72 72 274, potete partecipare. Ci torniamo tra poco sull'argomento di questa mattina.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
2: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. 3 giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
3: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vale un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.

0: su Radio Selene. E qua continuiamo a raccontarci come ci comporteremmo in caso di una vincita improvvisa, in caso diventassimo ricchi improvvisamente. Cambieremmo le nostre abitudini? Io no, devo dire, cioè io lo chiedo a voi, posso rispondere pure io stamattina? No, non cambierei le mie abitudini, ma non per non dare l'occhio, come ha scritto qualcuno. Cioè io continuerei a lavorare, poi è chiaro, uno potrebbe anche rispondermi sì, in base al lavoro che uno fa, se è un lavoro che usura, è chiaro che magari uno decide di cambiare vita. Un saluto a Marianna che mi scrive da Molfetta: se vincessi tanti soldi l'unica cosa che farei in più è viaggiare, quindi per il resto lascerebbe tutto invariato. Nota vocale.
1: Buongiorno Rete Selene. È un bel po' che ci penso e sarebbe impossibile perché ovviamente non gioco, però una grande vincita, farei un centro dove si possono curare di tutto, non so, dal cuore, l'ortopedia, da autorino, qualsiasi cosa possa curare le povere persone che economicamente non possono, ad un prezzo molto basso che possono accedere tutti. Buona giornata.
0: Buona giornata Vito, ascoltatore devo dire storico di Radio Selene, perché l'ha chiamata ancora Rete Selene come era un tempo, e quindi è un prezzo simbolico, ecco, per un centro aperto a chi ne ha bisogno. Un bel pensiero, devo dire, grazie per questa tua nota vocale, e grazie a tutti voi che anche questa mattina avete trovato il tempo per mandarmi un WhatsApp e per partecipare, ecco, a questa domanda del lunedì mattina. C'è American Girls, lui è Harry Styles.

Losers. Beh, siamo un po' in tema, no? Con il testo di questa canzone, visto che in qualche modo parla degli sconfitti, di quelle persone un po' invisibili, di quelle persone che tutti i giorni, santi giorni, si alzano, vanno a lavorare, fanno le loro cose, sono in un piccolo mondo di eroi, però non lo sanno, e questa è la cosa, diciamo, più triste di tutta questa situazione. Sì che ci vorrebbe una bella vincita per poter cambiare assolutamente vita per se stessi. Allora, novità, siamo alla novità di questa mattina, ma a proposito dell'argomento che abbiamo trattato, c'era un altro messaggio che volevo leggere, che secondo me è carino. Nostro ascoltatore di Barletta: preferirei rimanere nello stato in cui mi trovo, rischierei di perdere la mia umiltà, perché i soldi effettivamente possono dare alla testa. Quindi abbiamo fatto delle belle riflessioni anche questa mattina. Allora, a proposito di vita, anche loro parlano di metafore di vita. Un altro sogno che si realizza in realtà per Alfa, parliamo di lui dopo il Festival di Sanremo insieme a Roberto Vecchioni, il duetto anche con Manu Chao. Un altro attestato di stima arriva da parte di Jovanotti nei confronti di questo artista davvero molto giovane, che è un po' preso sotto la propria ala, un po' come fa da alcuni anni proprio Jovanotti. E poi Alfa più volte ha dichiarato l'importanza della musica di Jovanotti nella sua vita. Il titolo della canzone è Buon Vento, perché quando si dice, quando si augura buon vento, è un'espressione che si usa principalmente nel gergo marinaresco, come augurio proprio di buon viaggio e di fortuna. E questo singolo usa il mare, usa le tempeste proprio come metafora di vita. Jovanotti e Alfa su Radio Selene.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
5: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Questa è Radio Selene.
1: Nostra diretta qui su Radio Selene, le vostre richieste musicali, i vostri saluti attraverso un WhatsApp al 347 7272274. Intanto abbiamo scelto noi le prossime due canzoni, Bruno Mars e Fulminacci.

Detto me, Fulminacci su Radio Selene in questa nostra puntata. Allora, questa canzone è una ballata rock di questa band tedesca. Tra l'altro gli fu affibbiato in un primo momento e un testo politico, anche se per ovviamente la caduta del muro di Berlino, anche se la canzone è stata scritta molti anni prima, però pubblicata nel 1989. Scorpions.

0: che in Peggy Goo con Lenny Kravitz su Radio Selena. Per noi ora le notizie dalla Puglia, linea alla redazione.
1: Radio Selena Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Urne aperte anche oggi fino alle 15 nei 54 comuni pugliesi per l'elezione di sindaci e consiglieri comunali. Alle 23 di ieri affluenza media pari a poco meno del 50%, in calo rispetto alle precedenti consultazioni. Ad Andria e Trani, due capoluoghi chiamati alle urne, affluenza più alta, in calo invece nelle province di Bari, Brindisi e Foggia. C'è anche il molfettese Domenico Centrone di 33 anni tra le 10 persone che fanno parte del Global Sumud Convoy, la carovana umanitaria civile non violenta che intende raggiungere Gaza attraverso l'Egitto, rimasta bloccata in Libia e della quale si sono persi i contatti. Tra loro anche un altro italiano. Sulla vicenda è al lavoro l'unità di crisi della Farnesina. Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a San Severo, dove un fabbricato all'interno di un condominio in via Teano Appulo è crollato a causa probabilmente di fenomeni di infiltrazione che hanno danneggiato la struttura. Non ci sarebbero persone coinvolte nel crollo, due autovetture parcheggiate nelle vicinanze sono state danneggiate. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Due medici sono stati aggrediti, una dottoressa con insulti e l'altro con un pugno, riportando lesione ad un occhio da un uomo, marito di una paziente, mentre erano in servizio nel reparto di neurologia del Policlinico di Bari. L'aggressore incensurato è stato arrestato in flagranza dalla polizia e finito ai domiciliari per lesioni ai danni di personale sanitario in attesa del processo per direttissima. Solidarietà ai medici aggrediti da parte del ministro della Salute Schillaci. Calcio Serie A, festa Lecce ieri sera al Via del Mare, dove i giallorossi, battendo il Genoa 1-0, hanno conquistato la quarta salvezza consecutiva, decisiva la rete di Banda. In Serie B invece il Bari è alle prese con gli effetti della clamorosa retrocessione in C. Silenzio assordante della società. Dalle prime informazioni pare che la volontà della famiglia De Laurentiis, nonostante la frattura insanabile con la piazza, sia di ripartire anche in Serie C. La Filmauro potrebbe cambiare i quadri dirigenziali, con Luigi De Laurentiis che non ricoprirebbe più la carica di presidente o comunque sarebbe ai margini del progetto. L'idea è di nominare un amministratore delegato, direttore generale apprezzato dalla piazza, per guidare il progetto e approntare una rivoluzione tecnica. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selena.
3: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest, in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
5: Saremo io e te per sempre legati.
6: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Sarà per sempre sì.
1: Radio Selene.
0: Siamo insieme dalle 7:05 di questo lunedì, è la nostra prima puntata della settimana, bentrovati. Magari avete avuto un bel fine settimana, vi siete riposati e siete pronti per affrontare dove, ma quando? Va bene, continuiamo con la musica. Malika Ayane e poi Alicia Keys.

coppia Alicia Keys con Beyoncé, un duetto questo di qualche tempo fa, del 2010 esattamente, su Radio Selena. E anche questa mattina abbiamo parlato di tantissime cose. Io ho fatto il cambio del guardaroba, voi siete andati al mare, io mi sono ammazzata, voi vi siete rilassati, più o meno la puntata è andata così, no? Però voglio salutare un po' di persone che hanno avuto il tempo di scrivermi. Anna Maria di Taranto, per esempio, è stata al mare, mi scriveva che i suoi figli hanno pure fatto il bagno, lei invece non ha avuto il coraggio. E poi invece Filomena, esaurita, si definisce lei esaurita di terlizzi, mi sottolinea che mancano 2 settimane alla fine della scuola. Confermi, Gigi Savoni, tu che ne hai 2 di pargoletti, 2 settimane. Molti genitori stanno ovviamente tirando un po' questi giorni. E poi, bambini, dove li metto? Non si sa, perché poi bisognerà trovargli qualcosa da fare per tutta l'estate. Ho una nota vocale da farvi ascoltare, c'è anche allegata una richiesta musicale, però andiamo con ordine, ve la faccio sentire. Vediamo un po', a proposito di cose da fare, non ce l'abbiamo? È sparita la signora. Ce l'avevamo, c'era una signora poco fa, c'era. Aspettate, è tutto in diretta, quindi dateci il tempo. Nel frattempo vi offriamo un caffè virtuale. Non la trovi, Gigi? Va bene, allora devo far ascoltare però la canzone. Non lo so, dove vogliamo stare qua fino a domani? Io devo andare via alle 10:15 perché c'è Ilia d'Arpa. Gigi, mandiamo la canzone, la nota vocale la facciamo sentire dopo. Dai, andiamo con la canzone. Oh.

0: Buongiorno Maria Rita, ho sentito che stamattina stavi bella pimpante, beata te. Anch'io adesso ho da stirare un sacco di roba, perché ho fatto il cambio anch'io. Che stavo dicendo?
1: Un piacere.
0: Stamattina appena mi sono alzata col motivo della canzone, che vita meravigliosa, che me la metti per favore?
1: E l'abbiamo
0: messa.
1: A
0: tutti voi.
1: Buona giornata a te, siamo riusciti ad ascoltare anche questa nota vocale. Tra l'altro ho scelto una canzone bellissima, questa è una canzone che risale al 2019, colonna sonora di un film, La Dea Fortuna, di Ferzan Ospetek, con Edoardo Leo, con Stefano Accorsi, con Jasmine Trinca. Se non lo avete visto, approfittate magari in un pomeriggio, in una serata libera, perché è un film davvero molto molto bello. Insomma, cambio del guardaroba, avete sentito, molti hanno lavorato, molti sono andati in giro. Tra l'altro avevamo raccontato anche venerdì, prima di salutarci, che c'era anche questo fine settimana Cortili Aperti in Puglia, che è andata benissimo come iniziativa anche quest'anno, perché tantissimi hanno approfittato proprio per andare in giro, perché obiettivamente meteorologicamente il tempo è stato bello, quindi ha consentito di respirare un po' di aria buona andando un po' in giro, cercando di recuperare un po' di energie per poi affrontare una nuova settimana. Per noi, Cool and Gang.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
7: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
8: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
0: Questa è Radio Seleni.

formati nel 92 a Londra. Beh, l'Asi Jazz andava molto più di moda, diciamo, in quegli anni, pur non essendo sparito come genere musicale, però mi ricordo, quando uno comincia di mi ricordo vuol dire che è vecchio, no, però mi ricordo, mi accompagnava molto questa canzone che abbiamo riascoltato su Radio Stellina questa mattina. Allora, andiamo nel Salento, venite con me nel Salento, perché c'è una questione che dobbiamo risolvere, no? Nel senso che Vittorio Brumotti, lo avete presente Vittorio Brumotti, il folle sulla sua bici, è stato ripreso mentre si trovava sul parapetto, perché lui non cammina sulle strade normali, lui vola, è stato visto appunto sul parapetto a protezione del fossato del castello aragonese di Otranto in sella alla sua bici, e questo video che è stato fatto è stato girato nel centro storico appunto di Otranto ed è stato diffuso sui social. Si vede proprio lui impegnato in alcune riprese che, secondo quanto si sta raccontando in queste ore, sarebbero legate alla realizzazione di un nuovo programma televisivo. Quindi è un video che ha attirato subito l'attenzione, perché uno vuole capire che cosa sta succedendo, di che programma televisivo si tratta, la curiosità. Vabbè, prima o poi si saprà, questo è poco ma sicuro, ma sicuramente se è un programma televisivo, è un programma televisivo che parte dalla Puglia, e questo ci piace a prescindere, ecco. Quindi se è riuscito a divertirsi nella bella Otranto, ha fatto molto bene. Per noi Pino Daniele.

Beh, insomma, il repertorio degli U2 non fa una piega. Ogni canzone che scegli è un ricordo, e noi ne abbiamo scelta un'altra questa mattina che arriva direttamente dal 2001. Ma con la musica si può fare, ripiombiamo in quelli che sono i nostri giorni, le ultime settimane. C'è la nuova canzone di Lisa, si chiama Amore è.

0: Radio Selene.
1: D'Arpa, due canzoni, Olivia Dean e Biagio Antonacci. Fatemi salutare Gigi Savoni che questa mattina si è occupato della parte tecnica, anche lui fa ciao ciao con le manine e diamo appuntamento domattina alle 7:05. Buona giornata da Maririta.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Buongiorno, ma ciao cari, come va? Come state questa mattina? Tutto bene? Siete più rilassati, più tranquilli? Dove siete stati questo fine settimana? Cosa avete fatto di bello? Alzino la mano tutti coloro che sono stati al mare questo fine settimana, fatemi un po' vedere. Ma siete tantissimi, non riesco proprio a contarvi tutti, però so che ci siete, che vi siete divertiti, che avete preso.

0: bel po' di sole e questa mattina si ricomincia, ma pensando anche un'altra bella settimana da trascorrere insieme. Perciò buongiorno a tutti, benvenuti su Radio Selene in mia compagnia. Io sono Ilia D'Arpa con voi fino alle 13. Saluto e ringrazio quest'oggi il nostro Gigi Savoni in regia. Gigi? Ma perché Gigi con gli altri scherza sempre, con me non scherza mai? Cioè gli altri
1: ciao.
0: Non so da quale grotta è uscito fuori, ma ciao, buongiorno. E allora dai, pronti per iniziare anche quest'oggi? Si inizia subito con un classicone, ma bello bello bello, quello di Annie Lennox.
2: Questa è

0: bel po' di ritmo anche questa mattina per iniziare il lunedì, anche se già è iniziato, e chi ha iniziato con noi ha iniziato bene, ringraziando sempre Maria Rita Minoia. Il nostro appuntamento, la nostra musica fino alle 13, ma subito l'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La politica: hanno riaperto stamani alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
2: I negoziati tra Stati Uniti e Iran, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani, a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei, nascosto al sicuro. Ottimista Rubio: all'accordo si può arrivare già oggi.
3: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice: Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
2: La cronaca: stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia di Mantova. Due 25enni erano a cavalcioni della stessa bicicletta quando intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura dopo l'impatto con la bicicletta si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista 68enne è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova.
3: I bambini della famiglia nel bosco sono stati iscritti alla scuola pubblica. Lo riporta il quotidiano La Repubblica, il quale aggiunge che nonostante la contrarietà dei genitori, a giugno i tre dovranno sostenere un esame di controllo seguito dalla missione alla scuola primaria. I gemelli di 7 anni sosterranno il test di accesso alla seconda elementare. Se non saranno ritenuti idonei, partiranno dalla prima. La loro sorella maggiore di 9 anni invece sosterrà l'esame della scuola vigilante per capire se dovrà accedere dalla quarta elementare o se dovrà riprendere dalla terza.
2: Estate alle porte, con picchi roventi già 35 gradi mercoledì. La tendenza meteo dal 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo, con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì 28 aumenterà l'instabilità. Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte dell'Europa continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà ancora sentire in gran parte del paese, con valori ancora molto elevati, ma con tendenza a un calo a partire da giovedì, a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est.
3: Con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro li abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno. Solo da ogni euro.
1: Radio Selene.
6: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
7: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
6: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo su Facebook.
8: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la fiera del disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: E allora adagio, adagio, piano, piano, non correte, perché insomma nella vita dobbiamo rallentare un po'. E fatelo come sempre accompagnati dalla nostra musica. Radio Selene in arrivo, Neffa, subito con noi, Gaia.

Che fa male, altro che sigarette la mattina, cioè roba veramente da stare male malissimo. Allora, siamo pronti? Possiamo iniziare la nostra bella chiacchierata ovunque voi siate? Sì? Ebbene, allora parliamo di questo lunedì 25 di maggio, ma soprattutto vogliamo parlare, insomma, di questa ultima settimana, no? Di maggio. Sapete che secondo alcuni psicologi questo momento è proprio l'ultima settimana di maggio che è stata definita addirittura la settimana della proiezione estiva, perché sembra che in questo periodo succeda veramente qualcosa di particolare dentro di noi, no? Iniziamo veramente a guardare diciamo queste giornate, ma soprattutto il futuro, con occhi un po' diversi, quindi iniziamo già a immaginare il mare, a fantasticare sulle ferie, sui weekend, sulle serate all'aperto, i concerti, i tramonti, quelle cene leggere magari fatte così con gli amici, con le persone più care, le persone che avremo anche la possibilità di rivedere, no? Quando torno al mio paese incominciano le ferie, come dice insomma la nostra Serena Brancale insieme a Levante e Adelia. Ecco, perfetto. Allora, questa sappiate che è proprio la settimana che ci proietta verso l'estate, ci fa già pensare al sole, al mare, ai tramonti, al divertimento, alla leggerezza, alle ferie. E allora è da qui che vogliamo quest'oggi iniziare, proprio parlando e scherzando con voi, quindi fate attenzione, dovete come sempre utilizzare anche il nostro numero di telefono, che è il 347 7272274, quindi sia per quanto riguarda i vostri messaggi ma anche le vostre note vocali che voglio sentire. La domanda è questa: qual è la prima parola che vi viene in mente se dico estate?

0: Ah, ma che meraviglia! Ecco, pensate un po' anche alla musica che ci accompagnerà proprio per la prossima estate. Carry On, canzone bellissima nel nostro appuntamento di questo lunedì, sempre con Ilia D'Arpa. Adesso invece voglio portarvi negli anni 70. Era il 1979, canzone bellissima e grandi classici che chiaramente, insomma, ci riportano un po' indietro negli anni. Anna e Marco, Lucio Dalla.
1: Anna, come sono tante, Anna permalosa,

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Radio Selene. Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
4: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.

sfortunato, insomma, giusto per intenderci. Poi il tono della sua voce glielo permette pure, eh. Marco Masini con T'innamorerai, grande canzone nel nostro appuntamento di questo lunedì 25 di maggio, ed è proprio da questo lunedì che inizia la settimana, secondo alcuni psicologi, che poi ci porta proprio inevitabilmente a pensare proprio all'estate, al sole, al mare, alle vacanze. Quindi l'estate ci porta veramente a sognare, e questa è la settimana che ci indirizza proprio verso questo. Ecco perché vi sto chiedendo, insomma, qual è la prima parola che vi viene in mente se dico estate. E quindi, io che ne so, già stanno arrivando i vostri messaggi al 347 72 72 274. Voglio anche le vostre note vocali. Io mi immaginavo, insomma, che ne so, tramonti, gelati, vestiti leggeri, notti indimenticabili. E invece no, c'è Piero che mi scrive da Barletta, che dice zanzare. È vero, perché purtroppo devo dire che poi quando si pensa all'estate si pensa pure a queste maledette zanzare che non ci lasciano in pace. Però voglio anche salutare in questo caso Gianni, che invece mi scrive da Bisceglie e dice musica e musica. Ciao ragazzi, buona giornata. Sì, la musica, quella che magari balleremo proprio in riva al mare, sulle spiagge, in qualche localino. Sono assolutamente d'accordo con te, ma ce ne sono tante tante altre. Buongiorno Pasqua da Trani, sudore, perché con l'estate si suda veramente tanto. E poi ce n'è subito un altro immediatamente che ci fa pensare anche alla canzone che stiamo per andare ad ascoltare. Voglio salutare anche Nico, che invece mi scrive da Brindisi e che dice ferie, Ilia, ferie, estate uguale a ferie. Quando ci sono le ferie, per molti significa anche tornare al proprio paese. Mi

Love Soul con I Believe. E adesso attenzione, c'è questa bella novità, si parla molto anche del suo nuovo lavoro, quindi Antologia della vita e della morte, un album molto intenso, personale, dove Irama praticamente insomma racconta come sempre tutta la sua vita, le sue storie. E poi c'è un appuntamento live da non perdere, perché l'11 giugno farà il suo primo concerto allo stadio San Siro di Milano, uno dei traguardi più importanti per un artista italiano.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
1: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
2: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: Radio Selene.
1: Sono le 10:47, tutto va bene anche se è lunedì, ma tutto va bene soprattutto per voi che avete deciso di essere dei nostri anche quest'oggi, e quindi ancora una volta musica ora con Amir.

Florida è un'isola e nessuno lo sa. Io l'ho visitata, sì, anni fa, quando ero a Napoli. Bellissima, devo dire. Effettivamente non si può entrare facilmente, a meno che non hai un pass, qualcuno insomma che conosci. Edoardo Bennato, che abbiamo ritrovato qui su Radio Selene. Oh, anni 70.

Quanti ricordi, basta una canzone per farci veramente fiondare, volare indietro negli anni. Io ricordo me piccina, le prime discoteche nel pomeriggio accompagnata dai fratelli, perché senza di loro non si andava da nessuna parte. Ricci Family con The Best Disco in Town. E adesso attenzione, volete sapere che ore sono? Ve lo dico io, sono le 11:03. Seven.

0: Russell nel nostro appuntamento, e adesso ci fermiamo con la musica, ma giusto per 100 secondi, perché è arrivato il momento anche dell'attualità con l'editoriale di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Sarà davvero il giorno buono? I mercati scommettono sul fatto che davvero si sia arrivati al giorno della firma della tregua tra Iran e Stati Uniti. Il gas scende di molto nel suo mercato e così succede per quanto riguarda il greggio. Le borse crescono e tutto sarebbe evidentemente lo scenario per l'annuncio. Ma c'è sempre un ma con Trump e i suoi. C'è sempre un ma, perché queste stesse parole le ho sicuramente già dette altre 6-7 lunedì passati. Del resto la guerra praticamente arriverà, se ci arriverà, a 90 giorni, a 3 mesi, giovedì prossimo. E questo fa capire perché c'è ancora un retropensiero di scetticismo, perché c'è sempre qualche frase, Rubio l'ultima, firmiamo oggi, se no c'è l'altro scenario, e lo scenario ovviamente è quello del bombardamento. Ma certo, queste sono parole che vogliono dire alla controparte iraniana: firmate, perché se no finisce male. Ma questo è stato detto tante tante volte. Piuttosto, se si firma oggi, cosa si firma? Che fine fa l'uranio arricchito in mano agli iraniani? Che cosa succede dello stretto di Hormuz? La questione non è di poco conto, perché tutti, ma proprio tutti gli analisti, e non soltanto, verificheranno le condizioni dell'accordo per dire: ha fatto bene l'America, ha fatto male l'America. E si parte dal fatto che prima del 28 febbraio, quando ci fu il primo bombardamento israelo-americano su Teheran, lo stretto di Hormuz era aperto e tutto il resto. Gli ayatollah erano alla guida del paese e lo sono ancora oggi. E insomma, il rischio è che si dica, la prospettiva meglio, che si dica: ma valeva la pena fare questa guerra, visto che tutto più o meno è come prima?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Quest'estate parti. Viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
6: Deposito Super Smart Premium.
5: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
8: Radio Selene.
9: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
10: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
11: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
10: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
11: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
10: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
11: Seguilo su Facebook.
8: Saremo io e te per sempre legati.
12: Lunedì 1 giugno, ore 18, Salda Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
13: Sarà per sempre sì.
14: Questa è Radio Seleni.
0: Ed eccoci qui, 11:11. Oh, oh, attenzione! Connessione con l'universo! Ma di questo magari ne abbiamo già parlato, forse ne parleremo ancora in futuro. Qual è invece la prima parola che vi viene in mente se dico estate?
15: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Gianluca Grignani e il suo primo treno per Marte qui su Radio Selene. Su Radio Selene adesso siete voi protagonisti come sempre, perché adesso vi diamo la possibilità anche di giocare con noi, nel senso di rispondere a quella che è stata insomma la mia domanda, no? Qual è la prima parola che vi viene in mente se dico estate? E allora voglio iniziare subito con il salutare Anna che mi scrive da Barletta. La prima parola che mi viene in mente, sudore. Dice: sto già soffrendo da adesso. Ma dai, pensiamo anche all'inverno che abbiamo passato, mamma quanto freddo. Michele da Andria dice: condizionatore, altro che mare. Io d'estate voglio solo lui, ce l'abbracciamo il condizionatore. Enzo da Trani invece mi scrive: la mia parola è matrimoni. Ogni estate almeno tre, sempre con 40 gradi. Guarda, ti capisco, io ne ho uno a luglio ed è anche uno importante, quello di mio nipote, quindi ti capisco perfettamente, però a luglio forse molto meglio che agosto. Vito da Monopoli mi dice il caldo, anche lui in questo caso. Da Trani andiamo invece a sentire cosa significa estate. Dice caldo, sudore, notti senza dormire, però anche libertà e la roba che asciuga in un secondo, e quindi piegare, stirare pantaloni, camicie di lino. Ma io non le stiro quelle di lino, tanto comunque voglio dire poi si stropicciano comunque, quindi ma falle mettere così. Che bello. Che voglio dare il benvenuto anche a Rachele, che bel nome che hai, adoro. Se io avessi avuto una femminuccia era tra i miei nomi preferiti, Rachele da Trani. Io penso che ogni estate poi ha dentro tutte le estati, quelle del passato e quelle che devono ancora venire, quindi spazio alla fantasia, a pensare alle cose belle. Marcella dalla provincia di Brindisi, caldo e non in senso positivo purtroppo, beh anche in questo caso sì, però se pensiamo all'inverno che abbiamo passato ci sta bene anche il caldo. Domenico da Molfetta, Domenico dice: allora secondo me in una parola Giuni Russo, un'estate al mare. Come no, assolutamente d'accordo con te anche in questo caso. Angelo da Taranto: la prima parola che mi viene in mente quando penso all'estate è mare, perché mi regala soprattutto la mattina, no, 6:37, una pace che fa bene alla mente. E poi giocare in spiaggia con mia figlia non ha prezzo. Che bella immagine tutto questo. E Pierpaolo invece che ha da dirci qualcosa.
1: Buongiorno Ilia, una ciao. Bella granita al limone arriva al mare, il capolavoro.
0: Hai ragione, bella, fresca quando sei lì a goderti queste belle giornate di sole. Ne avete altre? 347 7272 274.

Dark, e adesso ancora musica italiana con una bella salentina. Facciamo i complimenti a Lecce, dai, che ce l'ha fatta. In bocca al lupo a loro, a tutti i salentini. Adesso Emma Marrone.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
0: Radio Selene.

live This Love. Se vi dico estate, qual è la prima cosa che vi viene in mente? Ne approfitto per salutare Cosimo che mi scrive da Molfetta, dice l'estate, il mare, dice però è vero, è anche il caldo, è insopportabile con una umidità pazzesca. Però sai qual è la cosa bella? Lavoro in montagna e sto benissimo. Va bene Cosimo, è perfetto così, mentre voglio mandare veramente un abbraccio forte forte forte a Miki che è di Trigiano, che mi scrive: cara Ilia, con la tua bella voce profonda e professionale ci fai grande compagnia. Allora devi sapere che il mare è la mia vita, quindi mi auguro che per noi disabili questo sia un anno in cui possiamo veramente beneficiare di tutto, spiagge libere, accessibili, soprattutto nella nostra amata regione che è la Puglia. Ecco, questo è un bel messaggio che noi lanciamo e che magari qualcuno che ha interesse per tutto questo senta bene questo messaggio e che si adoperi a fare il meglio. E intanto veramente di cuore un forte abbraccio a te Miki, così come voglio salutare anche, mandare un forte abbraccio a Gianfranco che è di Andria. Mare, la prima parola che gli viene in mente è il beach tour. Ma che bravo che sei stato, grazie Gianfranco. E sì, ci stiamo preparando per un'altra estate esplosiva, piena di divertimento, noi di Radio Selene con il nostro beach tour in

80, 1987, Tunnel of Love di Bruce Springsteen. Bruce Springsteen continua a essere al centro dell'attenzione mondiale. In questi giorni si sta parlando tantissimo del suo tour americano, un tour molto forte anche dal punto di vista sociale e politico, perché Bruce sta portando sul palco non solo, insomma, i grandi classici, ma anche messaggi molto intensi sulla libertà, la democrazia e l'America di oggi. Beh, in realtà dobbiamo dire che lui ha sempre portato questo tema veramente importante, no? Nelle sue canzoni e sui palchi. Tra l'altro bisogna anche ricordare, insomma, che i suoi tour sono veramente pazzeschi. Pensate che lui ha superato anche 75 anni, eppure ogni volta un suo concerto non dura meno di 3 ore. Quindi tanta carica, tanta grinta, tanta energia. Ora la nostra musica con i Negramaro.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Selene, la nostra musica che vi accompagna, e poi i nostri momenti live. E allora fate molta attenzione, perché il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest, in diretta a partire dalle 16. E allora di cosa parleremo? Parleremo di buon cibo, di sapori autentici, di attività, di tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Oh, mi raccomando, noi di Radio Selene siamo partner di Kunz, quindi vi invitiamo tutti a Gargano Food Fest e vi racconteremo tutto, ma proprio tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16. Vi aspettiamo.
2: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questo è il nostro appuntamento che continua in questo lunedì 25 di maggio. Ancora buongiorno da Ilia D'Arpa. Gigi Savoni a curare la parte tecnica, alla nostra musica in arrivo Paola Iezzi, subito One Republic.

Paola e la Chiara. Chiara che al momento è ferma, anche se Chiara lo ha sempre detto, per lei non esiste solo il mondo della musica, perché spesso insomma le piace anche così entrare nelle fiction, nei film, quindi cinema, televisione, mentre la Paola continua a regalarci grandi canzoni. Ora 1991, Bandera.

0: la canzone dei The Colors con Rolling Stones. Adesso, come sempre, ci facciamo un giro in Italia e nel mondo per sentire che cosa accade.
1: Radio Selene Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Trattative a oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra USA e Iran che consente di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato. Il segretario di Stato USA Marco Rubio avverte invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
2: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbero poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
3: La cronaca, due 25enni sono morti questa mattina poco dopo le 5 nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano in due sulla stessa bicicletta per raggiungere il posto di lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato, i due 25enni sono morti sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
2: A Nurri, nel sud Sardegna, la comunità è sotto shock per la morte del piccolo Lorenzo Spano. Secondo i carabinieri il padre stava manovrando un trattore quando in retromarcia ha travolto il figlio. L'urto è avvenuto lungo una strada sterrata nella zona di Monte Guzzini. Il bambino sarebbe stato colpito dalla ruota posteriore ed è stato sbalzato a terra. Il padre risulta indagato per omicidio stradale come atto dovuto e il mezzo è stato sequestrato. I genitori hanno chiamato i soccorsi del 118, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
3: Estate alle porte con picchi roventi già a 35 gradi. Mercoledì la tendenza meteo dal 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì aumenterà l'instabilità. Il vasto robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte dell'Europa continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà ancora sentire in gran parte del paese, con valori ancora molto elevati ma con tendenza a un calo a partire da giovedì a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est. L'ondata di caldo anomalo sta interessando appunto tutta l'Europa, con picchi significativi in Francia.
2: Calcio: Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato. Affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus, che pareggi nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato all'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como per la prima volta in Champions, alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona.
3: Con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Selene.
5: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest, in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
7: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: ci siamo, cari miei. Diciamo insomma che già la prima parte di questa giornata è quasi finita. Questo lunedì. E invece no, un lunedì che si conclude. Noi siamo nella nostra terza ora insieme, ma la nostra musica non smette mai.

che vogliamo parlare, non di social, ma di vita vera. Di esperimenti sociali, ma comunque di vita vera. E mi ha fatto molto sorridere quello che è accaduto a Polignano a Mare, dove praticamente un ragazzo ha fatto un esperimento, chiamiamolo così, ne ha fatto anche un video che tra l'altro è diventato virale, con un gesto semplicissimo. Allora, lui ha chiesto alle persone un abbraccio, ok? Offrendo in cambio delle ciliegie. C'era proprio un cartello con su scritto: se mi abbracci ti do delle ciliegie. Ed è lì che è diventato anche questo, che è nato questo video, che poi è diventato anche virale, no? Perché la gente si è fermata davvero, quindi persone sconosciute che si sono guardate, abbracciate, hanno sorriso, alcuni si sono anche emozionati, altri hanno raccontato la loro vita, di quanto magari a volte succede che si sentono anche soli. E tutto questo nel mezzo della strada, in una delle città più belle del nostro territorio, della nostra Puglia. Ed è incredibile come un gesto così piccolo abbia acceso qualcosa di veramente enorme, perché oggi in realtà, se ci pensiamo, non siamo pieni di messaggi, di notifiche, di social, però proprio quello che manca è il contatto vero. E ci ha pensato proprio lui con questo esperimento a fare qualcosa di incredibile. Ruben Orlandi si chiama così, che proprio nei giorni scorsi ha trasformato il ponte di Polignano a Mare in un luogo di incontri e abbracci per promuovere sì la 34esima sagra della ciliegia ferrovia di Turi, in programma tra l'altro dal 5 al 7 giugno, ma proprio questa cosa di umanità, di abbracci. Lui ha raccontato insomma anche di questa donna arrivata proprio da Los Angeles e che lì è rimasta stupita da questa iniziativa, che lo ha abbracciato e che ha voluto raccontare un po' anche la sua vita. Vedete, a volte servono piccole cose per grandi momenti.

Miles Smith e Nyloran con Drive Safe. E allora voglio salutare anche Lello da Belvedere Marittimo, siamo nella bella Cosenza. E anche lui, insomma, se dico la parola estate, cosa ti fa pensare? Dice, ma il mare, naturalmente il mare. Noi lo sappiamo perfettamente, insomma, voglio dire, soprattutto noi, no, del sud. Anche se poi abbiamo la possibilità di vedere il mare sempre, anche d'inverno, però l'estate è tutta un'altra cosa.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio Selene. Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
5: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
9: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
10: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
1: Questa è Radio Selene.

0: bellissima di Teddy Swims nel nostro appuntamento di questo lunedì. Allora, adesso parliamo di una cosa molto importante che serve per noi, che serve quando viaggiamo, che ci serve sempre. Forse ne avete già sentito parlare, ma nel caso lo vogliamo ricordare. Vogliamo parlare della novità per quanto riguarda la carta di identità elettronica, perché dal 3 agosto di quest'anno la carta di identità cartacea non sarà più valida né in Italia né per l'espatrio. Io purtroppo ho ancora quella cartacea, quindi devo darmi da fare. Allora, secondo le indicazioni del Ministero degli Interni, da quella data saranno accettate solo le carte di identità elettroniche o il passaporto. Quello non ce l'ho e quindi io devo assolutamente rifarla. Questa informazione riguarda sia prenotazioni già effettuate che future prenotazioni con partenza o rientro dal 3 agosto 2026. Questo è un consiglio che vogliamo dare a tutti coloro che hanno intenzione di viaggiare, di volare, e quindi è importante quando si ha una partenza o un rientro proprio dal 3 agosto verificare che tutti i clienti dispongano del CIO del passaporto, compresi i minori. Durante la consulenza assicurarsi che il cliente sia in possesso del documento corretto, in caso in contrario invitarlo a richiedere la CIE. Per quanto riguarda, magari, che ne so, avete già fatto delle prenotazioni, bisogna contattare ovviamente, insomma, i clienti, quindi sarete contattati proprio per quanto riguarda il documento di identità. Quindi noi ve lo stiamo dicendo, mi raccomando, se avete ancora la carta di identità cartacea sappiate che dovete rifarla, quindi diamoci da fare. La nostra musica che continua ora con Marco Mengoni.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

canzone di Tony Esposito con Kalimba de Luna. Allora, io non so quanti di voi ieri hanno visto Le Iene, perché insomma due personaggi che mi piacciono tanto, uno Giuseppe Mandrake, al quale mando veramente un forte abbraccio, è un ti voglio bene, insomma, vista anche la scomparsa ultimamente del suo papà, al quale lui era veramente molto molto molto legato, e l'altro invece è questa bellissima intervista di Samurai Jay, che magari ha raccontato qualcosa in più di lui che non parlano normalmente i quotidiani, le varie interviste. Invece a un certo punto lui proprio si è lasciato andare, ha raccontato della sua infanzia, di quando praticamente era ragazzino obeso, e quindi lui veniva preso e bullizzato un po' da tutti, no? Dai compagni, dagli amici, beh, insomma, chiamiamoli amici, insomma, comunque da alcuni conoscenti, e quindi poi la sua volontà di dimagrire, quindi tra anoressia, bulimia, insomma, ha attraversato veramente un momento molto difficile, e la cosa che lui faceva era rimanere chiuso nella sua stanzetta a giocare ai videogiochi, ma soprattutto a fare musica. E lui lo ha detto, lo ha pensato: io un giorno scriverò quella canzone che mi farà conoscere e apprezzare da tutti. Oh, detto fatto, perché effettivamente sicuramente uno dei personaggi più amati al momento, è stato veramente anche molto carino nel dire io ci sono arrivato, adesso il difficile è rimanere, e quindi dopo Ossessione, che continua ad essere chiaramente un grandissimo successo, un'altra bella novità qui su Radio Selene, ed eccolo qui il nuovo singolo di Samurai Jay con il suo flamenco Paranoia.

0: Questa è Radio Selene.
1: Magari ci state anche tornando, pausa, pranzo, ovunque voi siate, il nostro appuntamento che volge quasi al termine. Allora, dal 2022 tra poco arriverà anche Annalisa con Bellissima, subito Taylor Swift.

È bellissima la nostra Annalisa. Io me la ricordo ai tempi di Amici, quando seguivo Amici, perché oggi sinceramente non lo faccio più, però ricordo perfettamente, insomma, lei timida, insomma, poi nel tempo si è trasformata in questa pop star elegantissima. Beh, insomma, intelligente lo è sempre stato e continua ad esserlo. Ora con noi ci sono i Black Eyed Peas.

0: domenica.
1: Che bravi che sono questi ragazzi, che bravo che è Saif, che abbiamo ritrovato con Buona Domenica a chiudere il nostro appuntamento invece di questo lunedì 25 di maggio. Grazie veramente a tutti quanti voi per avermi accompagnata, grazie di cuore anche al nostro Gigi Savoni, molto primaverile tra l'altro, devo dire che tra Brindisi e Corato, insomma, c'è proprio un cambio di stagione, dalla primavera dall'altra parte, l'inverno ancora con il maglioncino da questa parte. Ma devo dire grazie, grazie veramente a Gigi Savoni, alla prossima tesoro, e per quanto ci riguarda invece l'appuntamento è fissato per domani. Baci a tutti da Ilia.
2: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Sparatoria nella tarda serata di ieri a San Giovanni Rotondo, ferito un cinquantenne del posto. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era all'esterno della sua abitazione quando sarebbe stato raggiunto da una pistolettata all'addome. È stato trasportato in ospedale dove è tuttora ricoverato. Sul caso indagano i carabinieri. Quella dei contrasti nei rapporti familiari sembra essere la pista più accreditata. Inizierà tra meno di due ore lo scrutinio delle elezioni comunali nei 54 comuni pugliesi chiamati al voto. Tre capoluoghi di provincia si vota a Trani e Andria. Le urne resteranno aperte fino alle 15. Alle 23 di ieri sera affluenza intorno al 50%, in calo rispetto alle precedenti consultazioni. Un filmato del sistema di videosorveglianza di Piazza Fontana a Taranto documenta il passaggio, con una breve sosta, di un'ambulanza alle 5.26 del 9 maggio scorso, negli istanti in cui era in corso, si era appena conclusa l'aggressione costata la vita a Bakary Sako, il 35enne originario del Mali, ucciso da un gruppo di giovani. Il video è agli atti dell'inchiesta e sarà prodotto dai difensori davanti al tribunale del riesame, a cui gli indagati hanno chiesto la revoca delle misure cautelari o provvedimenti meno afflittivi. Per l'omicidio sono indagati Fabio Sale, 20 anni, Cosimo Colucci, 22 anni, e quattro minorenni. Trattati come criminali senza cibo e acqua, ci hanno spogliati di qualsiasi avere e vestiti, e quanto denuncia Simona Losito, la giornalista 29enne freelance barese che era a bordo della Global Sumud Flotilla e che è tornata in Italia dopo l'abordaggio da parte della Marina israeliana e alcuni giorni di detenzione. Ci hanno legato mani e piedi, hanno sparato, lanciato granate sonore, ci buttavano acqua a terra per non farci stare caldi. Alcuni di noi sono stati picchiati e usavano il taser su corpi bagnati e ci sono state violenze sessuali, il racconto dell'orrore fornito dalla giornalista dopo il suo rientro in patria. Circa 5.000 false pizze e pinze made in Italy precotte sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza nel porto di Barletta. Due persone sono indagate dalla Procura di Trani con le accuse di introduzione nel territorio italiano di prodotti alimentari recanti indicazioni e denominazioni di origine contraffatte. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Questa è Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest, in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
4: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2005.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2014. Wow!

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Radio Selene.
2: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
5: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie. In via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
8: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
9: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
10: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
11: Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1979.

0: Stai ascoltando Radio Serena.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ed eccomi qua, pronto anche oggi a tenervi compagnia, ad affrontare questa settimana insieme. Buon lunedì, sì, e lo so che parlo come se la giornata iniziasse adesso. Per me ufficialmente inizia adesso, per noi, per la crew del pomeriggio di Radio Selene inizia adesso. Ma voi, come me, abbiamo già affrontato una bella fetta del lunedì. Fatto sta che anche oggi saremo insieme sino alle 18, parleremo di tante robe, Puglia, ma non solo, sport, eccetera, eccetera, eccetera. Saluto Teo De Marinis, si occuperà questo pomeriggio della direzione d'orchestra. Pronti, carichi e determinati, cominciamo!

0: Radio Seleni.
1: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
4: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la fiera del disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Seleni.
5: E come spesso, anzi sempre, facciamo in apertura del nostro appuntamento, ma in realtà non solo, tra poco parliamo di Puglia. Prima però la precedenza ce l'ha la musica, allora subito Malika Ayane con Animali Notturni.

The Outdoor su Radio Selene, 15 minuti in questo momento nel nostro lunedì pomeriggio, e in apertura parliamo naturalmente della nostra bella terra con una bella iniziativa, perché una iniziativa che si rivolge prettamente a genitori e studenti, perché arriva una novità dal Ministero dell'Istruzione. Si chiama Ascoltami ed è una sorta di bonus psicologico pensato per i ragazzi delle scuole. Infatti dal 28 maggio sarà attivo sulla piattaforma unica del Ministero e sarà rivolto agli studenti dell'ultimo anno delle medie e del primo biennio delle superiori. Come funziona? I genitori potranno richiedere un voucher che dà accesso a 5 incontri gratuiti online con uno psicologo qualificato. Il primo colloquio durerà circa 70 minuti, i successivi un'ora ciascuna. Una volta ottenuto il voucher ci saranno 30 giorni per scegliere il professionista e iniziare il percorso. Ovviamente l'obiettivo è quello di aiutare ragazzi e ragazze ad affrontare dei momenti di fragilità e quindi prevenire anche il disagio e offrire uno spazio di ascolto prima che le difficoltà possano diventare più grandi. E con tutto, adesso dirò proprio la tipica frase da anziano che sono, no? Con tutto quello che si sente in questo periodo, male non può assolutamente fare, anzi è un'iniziativa davvero molto bella, e l'invito è quello di, secondo me, partecipare in massa, perché i ragazzi hanno bisogno di un ascolto, di un orecchio in più, magari di una persona che può aiutarli in qualche piccolo problema che possono riscontrare vista l'età. Torniamo alla musica, lo facciamo con Annalisa. Quando

0: su Radio Selene, ma adesso rimaniamo in ambito scuola, rimaniamo sempre in Puglia, perché una festa che sembrava come tante invece si è trasformata in qualcosa che nessuno si aspettava. È successo in quel di Bari, dove una maestra è stata protagonista di una proposta di matrimonio molto speciale, con la complicità naturalmente di docenti e studenti. Nell'atrio della scuola è arrivato il fidanzato con un mazzo di fiori e davanti agli occhi dei bambini le ha chiesto di sposarlo e lei ha detto no, sta scherzando. Naturalmente ha detto sì, un momento che ha trasformato una normale giornata di scuola in un ricordo destinato a restare anche e soprattutto nei ragazzi piccolini che hanno vissuto questa cosa. Ovviamente il momento è diventato virale sui social, i bambini sono stati bravissimi, sono stati al gioco, sono stati complici, quindi insomma un momento di tenerezza. Quando si sa, negli ultimi giorni di scuola vale un po' tutto. Certo, mi mancavano le proposte di matrimonio, però gli ultimi giorni sono i più belli, perché sono veramente, si respira se è andato tutto bene, nel senso che se non ci sono problemi di voti si respira un'aria serena, sono tutti più rilassati, tutti più easy, e in realtà tutti non vedono l'ora che finisca la scuola. Non finisce invece la musica su Radio Selene, e allora Tananai con Tango.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Selene.
3: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia. Con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

su Radio Seleni. Allora, qualche messaggio dei nostri ascoltatori in merito alla proposta di matrimonio. In tanti hanno parlato di imbarazzo, per esempio Maria da Bari diceva bellissima sorpresa, però io avrei detto sì e fino qua, e poi sarei svenuta davanti ai bambini. Bene. Giuseppe da Molfetta: la proposta a scuola è romantica, ma se mia moglie me l'avesse fatta davanti a appena 25 persone sarei scappato dal retro. Diciamo che da questo punto di vista ci ritroviamo un po' tutti, perché che se ne dica, anch'io, nonostante faccio un lavoro che mi porta ad espormi, a presentare robe, a parlare davanti a tanta gente eccetera eccetera, quando si parla poi di privato siamo tutti un po' più un po' più chiusi, un po' più timidi, un po' più resti alla cosa, ma credo sia normalissimo. Poi Michele da Taranto: questo era carino, io ho chiesto a mia moglie di sposarmi davanti al frigo aperto alle 23, zero fiori, ma matrimonio ancora in piedi, e quella è la cosa importante, le cose naturali, spontanee, belle. 347 7272274 è il nostro numero per scriverci attraverso WhatsApp. Se volete, prima che io muoia, potete anche magari mandarci un messaggio vocale. C'è Claudio Baglioni con Via.

Via su Radio Selene, brano del 1981, brano che ha fatto la storia della musica italiana e una delle grandi hit di Claudio Baglioni. Ma adesso una novità, magari anche questa per loro diventerà una grande hit: Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
5: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Radio Seleni.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Selene.
3: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Saremo io e te per sempre legati.
6: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Sarà per sempre sì.
8: Questa è Radio Selene.

Love and Money su Radio Selene, 16:11 minuti del nostro lunedì 25 di maggio. Sta finendo anche maggio, ci avviciniamo pian piano all'estate, tanti gli eventi in giro per la Puglia, ma non solo, anche nella vicina Basilicata, perché a Potenza è tutto pronto per uno dei più grandi appuntamenti più sentiti dell'anno. Il 29 di maggio torna la storica Parata dei Turchi, uno degli eventi simbolo della città e della celebrazione dedicata a San Gerardo. Una roba veramente enorme, parliamo di più di 1100 figuranti che attraverseranno le strade del centro in un grande corteo storico che ogni anno unisce spettacolo, memoria e identità popolari, quindi costumi, scene storiche e tantissime persone coinvolte per una tradizione che si rinnova e che richiama pubblico da tutta la Basilicata, ma lasciatemi dire non solo. Insomma, questa Parata dei Turchi racconta la storia che nel tempo è diventata molto più di una rievocazione. Oggi è un momento di comunità, partecipazione e fratellanza, e tra poco continuiamo a parlare di tradizioni, ma ho bisogno di coinvolgere anche voi ascoltatori di Radio Selene. Però prima la musica, ci ascoltiamo un brano e poi continuiamo a parlare.

più. Ernia Berlino su Radio Selene, stiamo parlando di tradizioni belle, bellissime. Sapete quanto io personalmente amo i paesi in una maniera incredibile, sono molto legato ai paesi perché secondo me sono meno dispersivi, ecco, bella la città, tutto quello che volete. Vi parla sempre un ragazzo che vive nel pieno centro di Bari, però ragazzi il paese, il fatto che si conoscano tutti, il fatto di avere dei riferimenti che possano essere l'edicola, l'alimentare eccetera eccetera, secondo me è una figata. Parliamo quindi, come detto, di tradizioni, coinvolgendo voi ascoltatori di Radio Selene, e la domanda è una, semplice, facile e diretta: qual è la tradizione del vostro paese che non saltereste mai? 347 7272 274, messaggi scritti ma anche vocali.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
5: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

0: ritmo di Ricky Martin, Living la vita loca, 16:31 minuti. Come anticipato in precedenza, parliamo anche di amministrative 2026. Si è votato in diversi comuni pugliesi e per aggiornarci su come stanno andando i voti ci colleghiamo con Paolo Ruscito. Linea a te, Paolo.
1: Si sono chiusi alle 15 i seggi nei 54 comuni pugliesi chiamati ad eleggere sindaci e consigli comunali. Molta attesa per l'esito del voto ad Andretrani, gli unici due capoluoghi di provincia interessati dal voto. Sotto osservazione anche l'esito a Molfetta e Modugno, dove i consigli comunali sono stati sciolti prima della scadenza naturale dei mandati a causa di inchieste giudiziarie. Nella provincia di Bari al voto anche Corato e Conversano tra i grandi comuni, nel Salento occhi puntati su Maglie e Gallipoli, a Mesagne in provincia di Brindisi. In Puglia l'affluenza per le comunali è stata del 65,80%, al di sotto della scorsa tornata elettorale. Nella BAT affluenza al 66,09%, in calo rispetto alla precedente tornata. Ad Andria hanno votato il 66,77% degli aventi diritto, a Trani il 65,18%. Il dato più alto in Puglia si registra nella provincia di Taranto, 69,37%. Intanto, rispetto alla partita dei sindaci, ad Andria l'uscente Giovanna Bruno per il centro-sinistra corre per la conferma contro Sabino Napolitano, centrodestra. A Trani chiusa l'era Bottaro, in carica negli ultimi 10 anni per il centro-sinistra. Per la poltrona di sindaco la sfida è tra 5 candidati con il campo largo diviso: Marco Galiano, centro-sinistra, Angelo Guariello, centrodestra, Vito Branà, Movimento 5 Stelle, Giacomo Marinaro e Angela Mercorio, sostenuti da Civiche. Per il momento è tutto, a più tardi.

sempre. Qualche messaggio al volo: qual è la tradizione del vostro paese che non saltereste mai? Maria da Bari, ovviamente, dice San Nicola, anche se sono fuori città cerco sempre di tornare. Poi Giulia da Taranto: la processione dei misteri, da quando ero piccola è una cosa che mi emoziona sempre. E poi Michele da Capurso dice la Fanoia di San Giuseppe, quella sera ci ritroviamo tutti, è impossibile mancare, e noi di Radio Selene abbiamo anche seguito un'edizione della Fanoia. C'è una bella novità, è quella di Coez, si chiama Ci vuole una laurea.

0: Radio Selene.
1: E salutiamo tutti coloro che ci ascoltano magari da questa mattina, ma ben ritrovati, ma benvenuti, ma in realtà se ci ascoltate da questa mattina, buon lavoro anche a voi. Ripartiamo come sempre dalla musica Caliucis.

Star ha sempre lavorato dietro le quinte come autore, tirando fuori grandi hit, sinceramente, di Annalisa, I per me, Tu per te di Jolier, Innocenti giovani di Achille Lauro. Insomma, un ragazzo che sa scrivere molto bene. Nel frattempo, 1997, si canta alla grande con Marina Rei e la sua Primavera.

0: Questa è Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
1: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene.
2: E tra poco torniamo in Puglia, notizie legate alla Puglia, ma anche sempre un occhio alle amministrative 2026 con un nuovo collegamento con il nostro Paolo Ruscito. Prima però la musica, ricordi.

i Coldplay con Yellow su Radio Selene, 17:12 minuti del nostro pomeriggio. Torniamo in Puglia, in particolare siamo ad Acquaviva, perché c'è una bella storia che, scusatemi, da Adelfia, c'è una bella storia che arriva da Adelfia. Infatti gli studenti del percorso musicale dell'Istituto Aldo Moro, Giovanni Falcone, tornano a casa con un grande risultato che, lasciatemi dire, fa rumore in tutti i sensi, perché hanno conquistato il primo premio al concorso nazionale Symphony, la nave della musica, una competizione che ha riunito giovani orchestre da tutta Italia. L'esperienza si è svolta naturalmente, come dice anche il nome del concorso, a bordo di una nave lungo la tratta Civitavecchia-Barcellona, e i ragazzi di Adelfia hanno convinto la giuria con un repertorio che ha veramente mescolato classico e contemporaneo, quindi da Rossini a Morricone, fino ad arrivare a Caparezza con Vieni a ballare in Puglia. Non solo, perché questi ragazzi, oltre al premio per l'orchestra, sono arrivati anche due premi speciali, uno per la classe di pianoforte e uno per la sezione fiati. Insomma, un risultato davvero molto bello, se si pensa anche al percorso musicale della scuola che è nata appena 3 anni fa. Quindi complimenti a questi ragazzi, complimenti ai giovani talenti che abbiamo nel nostro territorio, soprattutto quando si tratta anche di musica.

0: su Easy, su Radio SLN, parliamo di sport, perché prima gli italiani erano solo affezionati al calcio, poi adesso, voglio dire, visto l'andazzo, visto come sta andando, visto che siamo anche a ridosso dei mondiali e anche a sto giro li guarderemo da casa, è meglio spostarci e spostare l'attenzione su altri sport belli, straordinari come il tennis, perché si sta giocando in Francia, lo sapete, Roland Garros, italiani impegnati, c'è Berrettini che ha vinto 3-1, quindi è passato al turno successivo. Tra poco in campo, in realtà la stanno spostando di, dovevano giocare alle 17 con Bolli e Pellegrino, due italiani, quindi c'è un bel derby, al momento prevista alle 17:25. Per quanto riguarda il femminile è passata la Paolini al turno successivo, quindi insomma l'Italia che avanza. Domani impegnato Sinner, domani sera, insomma poi ci sono altri italiani, eccetera eccetera, quindi ovviamente anche in questo caso staremo molto attenti. Il nostro Dardelli giocherà domani alle 16, insomma occhi puntati anche a sto giro nel mondo del tennis, visto come detto il calcio lo lasciamo in disparte, poi ne riparliamo magari da settembre, ottobre, non lo so. Vediamo. C'è Luciano Ligabue, riderai.
1: Riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: 0266 772 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Radio Selene.
4: Saremo io e te per sempre legati.
5: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Sarà per sempre sì.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.

0: su Radio Selene e siamo pronti a tornare a collegarci con Paolo Ruscito per dare un occhio agli aggiornamenti legati alle amministrative 2026 nei comuni pugliesi. Allora, nuovamente linea a te, Paolo Ruscito.
1: Ben ritrovato Luca, aggiornamento sull'esito delle elezioni comunali di domenica 24 e lunedì 25 maggio. In primo piano i due capoluoghi di provincia chiamati al voto in Puglia. Iniziamo da Andria, dove si va verso la rielezione dell'uscente Giovanna Bruno, centrosinistra, che al 10% delle sezioni scrutinate e al 78% delle preferenze. Il suo sfidante di centrodestra, Sabino Napolitano, al 22%. A Trani, chiusa l'era Bottaro, in carica negli ultimi 10 anni per il centrosinistra, per la poltrona di sindaco e la sfida è tra 5 candidati con il campo largo diviso. La tendenza, dopo le prime sezioni scrutinate, va verso il ballottaggio tra Marco Galiano, centrosinistra, al 41,6% e Angelo Guariello, centrodestra, al 30,82%. Terzo per ora il civico Giacomo Marinaro al 20,7, che dunque potrebbe essere cruciale in vista del secondo turno. Corato va verso la conferma del sindaco uscente Corrado De Benedittis, centrosinistra, al 56,1%, Pietro Zona del centrodestra è al 35,6%. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando

Sunt su Radio Selene mentre continua il nostro pomeriggio insieme, e lasciatemi salutare anche coloro che ci ascoltano dalla macchina. Quello che dico sempre io: suonare non serve a nulla, calma, concentratevi sulla musica, dedicatevi alla musica e magari a conoscere una bella novità come quella che sta per arrivare. Il nuovo di Irama si chiama Cabana.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16:00.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Teo De Marinis che ha curato la parte tecnica, tra poco Paola Cisternino, Luca Catalano vi saluta, vi aspetta qua domani a partire dalle ore 15. Ciao e buona serata.

0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
1: Buon pomeriggio, buon lunedì, buon inizio di settimana.

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Radio Selene.
2: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
5: Saremo io e te per sempre legati.
6: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Sarà per sempre sì.
0: Questa è Radio Selene.
7: Un buon lunedì sera in onda qui su Radio Selene, come sempre dritti fino alle 21. Tra poco andiamo a Bari, parliamo di una super pista ciclabile che dovrebbe essere realizzata, ve lo spiego meglio nel dettaglio. Intanto American Girls di Harry Styles.

Qui su Radio Selene, come anticipato prima, parliamo di una super pista ciclabile, si chiama così perché avrà una carreggiata larga 5 metri ed è quella che la città metropolitana di Bari intende realizzare per collegare Bari a Modugno. Nei prossimi giorni l'ente si è pensato di affidare la progettazione di quest'opera ad una società di Barletta che riceverà 115.000 euro per progettare l'infrastruttura. L'idea è quella di collegare i due comuni con un percorso ciclabile che, partendo dal tondo di Carbonara, sarebbe nella zona dello stadio di San Nicola, arriverà alla zona industriale di Modugno e in particolare alla rotatoria all'incrocio tra via dei Gerani, via delle Magnolie e la strada provinciale 54. Questa superpista verrà realizzata in sede propria, quindi non sarà interna alla carreggiata, si estenderà per 11,5 km e porterà anche alcuni espropri, chiaramente modificando in alcuni tratti la strada che costeggia lo stadio di San Nicola e arriva a Modugno. Questa carreggiata, dicevo, sarà larga 5 metri. La città di Bari ha motivato questo progetto con la necessità di incentivare la mobilità sostenibile tra i due comuni, consentendo appunto ai ciclisti di arrivare in modo agevole e sicuro nella zona. Quindi è molto molto utile. Tra l'altro, quando la società di Barletta completerà il progetto di fattibilità, e ovviamente parliamo di una questione tecnico-economica, bene, poi cercherà anche i fondi per la realizzazione di questa infrastruttura, i cui costi sono stimati in 6 milioni di euro. Non è poco, però ovviamente dovete pensare poi al beneficio che se ne potrà avere, anche se uno si deve spostare anche per lavoro, lo potrà fare appunto in bici.

Si chiama Manini Benson Boone, qui su Radio Selene parliamo proprio di lui, che ultimamente ha pubblicato un video nel quale esordisce con: ciao ragazzi, sono Benson Boone, ecco come preparare una torta. Con queste poche parole lui ha voluto pubblicare un video che lo ritrae appunto col grembiulino pronto in cucina tra tutti gli ingredienti. Alcuni non c'entrano assolutamente nulla con la preparazione della torta, sono molto improbabili, ma comunque basta qualche istante che Bon si trasforma in un sexy chef. Ha cominciato a schiacciare le uova col bicipite, prende tra le mani gli ingredienti, ci soffia sopra, le cosparge di miele. Insomma, è un video chiaramente che poco c'entra con la preparazione della torta. Addirittura c'è un momento in cui partono le lacrime per il taglio della cipolla, ingrediente che appunto nelle torte di solito non ci va. Poi tanta panna, insomma, è una vera e propria mossa di marketing molto piccante per Benson Boone, che da sempre un po' strizza l'occhio a tutto campo sotto questo punto di vista, ma i numeri gli hanno dato ragione. In 48 ore il video ha totalizzato quasi 5 milioni di visualizzazioni. Tra l'altro, perché ha voluto fare questa cosa? Perché deve promuovere il nuovo tour che arriva il 7 di luglio, parte da Pittsburgh e porterà appunto Benson Boone in giro per gli Stati Uniti per 34 date fino al 3 settembre, quando concluderà il tour estivo a Casper nel Wyoming. Non ci sono date europee, peccato, perché avremmo voluto vederlo magari anche col grembiule, magari anche senza, va bene lo stesso. Intanto torniamo in Italia, luna piena, Legramaro.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
5: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
8: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
1: Radio Selene.

0: Baby Come Home, Sister Sister Sister, qui su Radio Saleni, 18:31 minuti. Adesso, così come abbiamo già fatto nel corso del pomeriggio, ci colleghiamo con il nostro Paolo Ruscito per aggiornamenti sulle amministrative 2026 in Puglia in corso.
1: Buon pomeriggio Paola, buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. E dunque trionfo ad Andria per la sindaca uscente Giovanna Bruno del centrosinistra verso la conferma con oltre il 77% delle preferenze. Dai dati in nostro possesso, con oltre 10.000 schede scrutinate, si profila una vittoria plebiscitaria. È una vittoria straordinaria per tutti noi e per la Puglia, essendo Andria la città più grande e importante chiamata oggi al voto, ha dichiarato il segretario del PD Puglia Domenico De Santis. Verso il ballottaggio Trani, tra Marco Galiano, centrosinistra, e Angelo Guariello, centrodestra. Terzo per ora il civico Giacomo Marinaro. Corato va verso la conferma del sindaco uscente Corrado De Benedittis. A Molfetta si va verso il secondo turno a sfidarsi Manuel Minervini e Pietro Mastropasqua. Ago della bilancia sarà Adamolo Grieco. Vantaggio ampio e vittoria ormai data per certa a Mesagne per Francesco Rogoli, segretario provinciale del PD, come nuovo sindaco con percentuali dell'80%. A Palo del Colle, in provincia di Bari, sta guadagnando la conferma al sindaco uscente del PD a guida del Campolargo, Tommaso Amendolara, con il 53% delle preferenze contro il 47% di Vito D'Agostino, candidato del centrodestra. Per ora è tutto.

Bengal Sukuna, Walking Like an Egyptian, qui su Radio Selene. Noi andiamo ad ascoltare una novità, sono tre le persone in ballo, ovvero Maze, che tra l'altro è reduce anche dal grande successo del concerto sold out al Forum di Milano, è tornato con un singolo nuovo che si chiama Cattivi Abitudini ed è riuscito a mettere insieme altre due persone che per la prima volta lavorano insieme, ovvero Salmo e Colapesce, uno graffiante, l'altro un po' malinconico, è venuto fuori un

0: In questo lunedì qui su Radio Selene parliamo di una 3 giorni da passare insieme veramente importante, ovvero il 29, il 30 e il 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz, Gargano Food Fest in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz, Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, il 30 e il 31 maggio a partire dalle 16.
1: Stai ascoltando?

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora un buon lunedì sera qui su Radio Selene, come sempre in diretta fino alle 21. Noi avremo tantissimi argomenti dei quali parlare, ma non può mancare la nostra musica. Miley Cyrus, subito dopo Cremonini con Lucio Dalla.

questa era Cremonini insieme a Lucio Dalla. Cremonini che ha sempre cullato il sogno di avvicinare la sua voce a quella di Lucio Dalla, e tra l'altro il brano scelto è proprio quello che abbiamo appena ascoltato, Stella di Mare. Lui lo suonò anche nei tour negli stadi estivi nell'estate del 2022. La voce vera di Lucio Dalla è recuperata da un master originale del 1979, era grazie appunto alla fondazione Lucio Dalla e a Pressing Line. L'abbiamo ascoltata qui su Radio Selene in questo lunedì sera. Adesso Der Kommissar, la canzone ovviamente è fatta.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Seleni.
3: 5 minuti dopo le 19 siete su Radio Selene insieme a me, Paola Cisternino. Fino alle 21 rimanete attaccati alla radio, tra poco si parla di beneficenza e di tartufi. Per scoprirne di più restate con noi, adesso buona domenica di Saif.

di Pino Daniele, ma che ho qui su Radio Selene, 19:12 minuti. Noi parliamo di un'asta per contribuire ad una raccolta fondi da destinare a due associazioni di beneficenza presenti sul territorio. Quest'anno è la quinta edizione del Tartufo dal Cuore Grande. Giorgio Rucco, micologo di Campi Salentina ed esperto conoscitore, ha deciso di mettere all'asta un tartufo da quasi mezzo chilo, 464 grammi per essere precisi, e lo fa per uno scopo solidale. Fino alle 20:30 di domani chiunque volesse potrà partecipare con una sua offerta a questa opera di beneficenza. Poi sempre domani alle 21, attraverso il profilo Facebook dell'organizzatore, verrà resa nota l'offerta vincitrice. Non sarà invece reso noto il nome del benefattore e la somma economica che verrà ricavata. Il micologo Rucco impegnerà l'intera somma economica ricavata trasformandola in buoni spesa di prima necessità da destinare a delle famiglie bisognose. Tutti i buoni generati verranno pubblicati sul profilo Facebook dell'organizzatore. Quest'anno saranno due le associazioni che beneficeranno dei buoni spesa e anche della loro relativa distribuzione. Sono Opera Frati e Soro di Novoli e Pronto Soccorso dei Poveri di Trepuzzi. Quindi non resta che partecipare ad un atto di solidarietà, e poi magari se vincete vi portate a casa mezzo chilo di tartufo. Voglio dire, non è mica poco. Magari fate una bella tavolata con i vostri amici e parenti che sicuramente potrebbero gradire la cosa.

Si chiama Sweet Love, Stephen Sanchez, qui su Radio Selene. Visto che parlavamo di tartufi, parliamo di prodotti buoni in generale, perché la Puglia cresce l'export dei prodotti agricoli e questo è un dato della Coldiretti Puglia. L'export dei nostri prodotti è cresciuto del 34% negli ultimi 10 anni, superando quota 1,1 miliardi di euro nel 2025. È un dato al quale però bisogna anche affiancare l'incremento delle importazioni dall'estero, che insomma si aggira intorno a 1,38 miliardi. Questi sono dati, come dicevo prima, della Coldiretti. In particolare, dal 2015 al 2025 l'export della Puglia è cresciuto di oltre il 34% ed è un segnale veramente buono per la forza delle imprese agricole regionali sui mercati internazionali. Però occhio, la Coldiretti avvisa anche che bisogna fare attenzione a quei prodotti che in realtà non sono made in Puglia, ma nemmeno made in Italy, perché purtroppo bisogna cambiare un po' il discorso della dogana. Molto spesso basta mettere l'ultima dicitura, ovvero trasformare un prodotto in Italia per farlo diventare italiano, magari con materie prime che invece provengono dall'estero. Non so, sarebbe difficile vendere un prodotto come orecchiette che vengono dalla Turchia, giusto? Penso che sia molto semplice questo discorso.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Saremo io e te per sempre legati.
2: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Sarà per sempre sì.
3: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
4: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
5: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
9: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
10: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
0: Questa è Radio Selene.
11: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Si chiama Diamonds, lei è Rihanna qui su Radio Selene e torniamo a collegarci con il nostro Paolo Ruscitto che segue per noi l'andamento delle amministrative 2026 in Puglia.
1: Conferma per Giovanna Bruno ad Andria, ballottaggio a Trani e il verdetto dei due capoluoghi di provincia chiamati al voto delle comunali. Nella città federiciana trionfo per la sindaca uscente Giovanna Bruno, centrosinistra, confermata con oltre il 77% delle preferenze contro lo sfidante di centrodestra Sabino Napolitano. A Trani, dove l'ipotesi Campolargo è sfumata per la scelta del Movimento 5 Stelle di correre da solo, è avanti il candidato di centrosinistra Marco Galliano, sostenuto dal PD. Si profila un ballottaggio con Angelo Guariello, espressione del centrodestra. A Modugno, comune sciolto per un'inchiesta giudiziaria, vince il candidato civico Montebruno. A Molfetta, altro comune sciolto prima della fine naturale del mandato, verso il ballottaggio. In vantaggio Manuel Minervini, centrosinistra, di circa 5 punti percentuali sul civico Pietro Mastropasqua, 42 contro il 37%, staccato ad Amolo Grieco, in corsa per il centrodestra. A Bitetto si va verso la riconferma della sindaca uscente Fiorenza Pascazio, presidente di Anci Puglia. A Palo del Colle verso la conferma del sindaco uscente del Partito Democratico, espressione del Campolargo, Tommaso Amendolara. Intanto Agostino De Paolis è il nuovo sindaco di Accadia, vince a Candela Giuseppe De Vitto. Per il momento è tutto, a più tardi.

0: un'altra storia.
1: Tutta un'altra storia, Bundabash, dal 2024 qui su Radio Selene, le 19:34 minuti. Venite con me, diamo lo sguardo a che tempo che farà domani.
2: Il meteo in Puglia.
1: Martedì regna l'anticiclone africano sulla nostra regione. Anche questa giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si potrà vedere sereno o localmente poco nuvoloso. Farà molto caldo. Le temperature massime in aumento fino a 31 gradi, valori notturni in aumento, venti deboli e mari poco mossi.
2: Radio Selene. Sì, sì.

1995, The Bomb qui su Radio Selene, 19:37 minuti. Noi andiamo ancora avanti con la musica, lo facciamo con una coppia che non ci aspettavamo. Il risultato è davvero una gran bella canzone. Buon vento, Jovanotti.

WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene. I like you.

0: Radio Selene.
1: Le 19:47 minuti, siete su Radio Selene, come sempre insieme, rigorosamente in diretta fino alle 21. Seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo adesso Achille Lauro, subito dopo Closing Time, Semisonic.

Closing Time, Semisonic, qui su Radio Selene, le 19:55. Questo significa che ci stiamo avvicinando pian piano verso l'ultima ora che ci vedrà insieme nell'appuntamento di questo lunedì sera. Ora vi porto un po' più indietro nel tempo, esattamente nel 1985. Si chiama Alive and Kicking, parliamo dei Simple Minds.

0: Informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Urne chiuse dalle 15 per il turno annuale delle amministrative. Sono stati chiamati al voto 6,6 milioni di cittadini delle regioni a statuto ordinario e di 3 regioni a statuto speciale. 3 comuni al voto, anche 18 capoluoghi, tra i quali Venezia, Salerno, Crotone e Reggio Calabria. Centrodestra verso la vittoria a Venezia e a Reggio Calabria. De Luca trionfa a Salerno, Prato e Pistoia al Campolargo. Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui relativi a un accordo per porre fine alla guerra, ma avverte che un accordo non è imminente. Il tempo è dalla nostra parte, dice Trump dopo la fuga in avanti di domenica, ma Teheran avverte se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole dell'accordo, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad del 5 giugno. Intanto lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male. Per lui è stato disposto il carcere. 2 persone rientrate dall'Uganda sono state trasferite al Sacco di Milano per accertamenti su sospetta Ebola. Il Ministero della Salute comunica che sono in corso approfondimenti sanitari relativi ad alcuni soggetti sottoposti a titolo precauzionale a valutazione clinica specialistica presso strutture ospedaliere ad alta specializzazione. In particolare, 2 persone con sintomatologia febbrile sono state trasferite presso l'ospedale milanese, struttura dotata dei più elevati livelli di biocontenimento e di gestione delle malattie infettive ad alto rischio. Calcio: terremoto in casa Milan dopo la clamorosa disfatta col Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League. Il club ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato con effetto immediato l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitari e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. In attesa che si definisca il nuovo organigramma societario, l'unico a restare è dunque Zlatan Ibrahimovic. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
5: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
4: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo su Facebook.
6: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: Ancora insieme in questo lunedì 25 maggio in onda fino alle 21 come sempre su Radio Selene. Adesso 2 dischi di fila, Che fastidio, Dito nella piaga e poi Kenny Loggins.
7: Radio Selene. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Blues, Kenny Loggins qui su Radio Selene. Bene, visto che ovviamente sta per arrivare la bella stagione, parliamo anche spesso di grandi concerti, anche di quelli un po' più piccoli, ma in questo caso si parla veramente di una tournée molto grande di uno dei più grandi artisti americani viventi, ovvero Bruce Springsteen, che se la sta passando non proprio bene perché c'è stato un aumento delle minacce durante il suo attuale tour che si chiama Land of Hope and Dreams Tour, che fortemente caratterizzato da prese di posizione politiche contro l'attuale amministrazione di Donald Trump. A rivelarlo è stato Steven Van Zandt, che sarebbe lo storico chitarrista della E Street Band, e c'è stata un'intervista al Daily Mail e lui ha detto che questo tour è diverso dal solito per l'alto livello di sicurezza. Ha spiegato che ci sono state molte minacce, comprese ahimè quelle di morte. Ha detto che succede sempre in parte, ma questa volta la situazione è davvero aumentata, perché nel corso delle date americane Springsteen ha spesso criticato pubblicamente Trump, intervenendo su dei temi come la guerra in Iran, le politiche migratorie dell'ICE, e negli anni il rapporto tra i due diciamo che si è leggermente incrinato, perché Springsteen ha definito Trump corrotto, incompetente e traditore, mentre Trump di tutta risposta gli ha dato della prugna secca. Secondo il chitarrista, proprio questo clima politico attorno al tour avrebbe spinto l'organizzazione a rafforzare drasticamente le misure di sicurezza. Addirittura l'FBI e anche altre autorità stanno monitorando attentamente la situazione, e ovviamente si spera che tutto vada per il meglio, anche perché Springsteen è partito il 1° di aprile da Minneapolis con questo tour che si concluderà il 30 maggio a Filadelfia. Sono delle cose che spiace sapere.

Love Somebody, Holly Humberstone su Radio Selene. Adesso parliamo di belle notizie, parliamo della Disney, perché Max Pezzali sarà il direttore di Topolino 3680, il nuovo numero del settimanale Disney che in Italia è pubblicato da Panini Comics ed è in uscita il prossimo 3 giugno. Allora, Pezzali per la prima volta fa parte di questo magazine che simbolicamente ha affidato la direzione di un intero numero ad un personaggio della cultura pop che è totalmente esterno al mondo del fumetto Disney. Il volume sarà costruito attorno all'immaginario, alle passioni e chiaramente ai riferimenti culturali che sono legati appunto allo stesso Pezzali. La copertina del numero sarà realizzata da Alessandro Perina, vedrà Max Pezzali reinterpretato come personaggio Disney. Lui comparirà inoltre anche nella versione paperizzata in Paperino e il suono del tempo, che è una storia scritta da Tito Faraci e disegnata appunto dallo stesso Perina. Bisogna anche dire che secondo quanto è stato spiegato, l'idea del numero nasce dalla volontà di costruire una sorta di concept comics che è ispirato alla cultura dei concept album musicali, con delle storie diverse che poi sono unite da un unico filo conduttore. Oltre alla storia principale ci saranno infatti altri 4 racconti autoconclusivi disegnati appunto da Sciarrone per Max Pezzali. Che dire, non vediamo l'ora di averlo tra le mani.

0: scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
5: 29, 30 e 31 maggio, segnatelo. A Rignano Garganico arriva il Kunz Gargano Food Fest. Tre giorni veri, cibo, musica, tradizioni. È uno di quei posti che appena arrivi dici: ok, ne è valsa la pena. Non restare a guardarlo sui social. Vieni, prendi la macchina, chiama gli amici e sali a Rignano. Kunz Gargano Food Fest. Evento organizzato dal comune di Rignano Garganico e dalla regione Puglia, con il supporto di Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo, 100 Ponteggi, Rosso Gargano e Azienda Agricola di Bari Michele. Se ami le cose autentiche, le trovi qui. Non dire che non te l'avevamo detto. Radio Selene è partner di Kunz Gargano Food Fest e ti racconta tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
6: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
7: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
0: Questa è Radio Selene.

0: una delle canzoni più famose di Pharrell Williams, Freedom, qui su Radio Selene. E adesso torniamo a dare la linea a Paolo Ruscito per gli aggiornamenti sulle amministrative in Puglia 2026.
1: Il centro-sinistra tiene Andre e Corato, Trani e Molfetta vanno al ballottaggio, Gallipoli e Maglia al centro-destra. Verso il quarto mandato consecutivo Giuseppe Lovascio, sindaco uscente di Conversano, sostenuto da alcune liste civiche. Quando è ancora in corso lo spoglio delle schede, sono questi i primi verdetti della tornata elettorale nell'ambito delle consultazioni amministrative 2026 in Puglia, che hanno mandato al voto 54 comuni. Giovanna Bruno, candidata del campo largo progressista, è stata rieletta sindaca di Andria con il 77,4% delle preferenze, battuto nettamente lo sfidante di centrodestra Sabino Napolitano. A Trani, dove il Movimento 5 Stelle si è sfilato dalla coalizione di centrosinistra, andranno al ballottaggio il candidato di centrosinistra Marco Galliano e Angelo Guariello, espressione del centrodestra. A Modugno, comune sciolto per un'inchiesta giudiziaria, vince il candidato civico Montebruno. Anche a Molfetta, altro comune sciolto prima della fine naturale del mandato, per scoprire il futuro sindaco servirà il secondo turno. In vantaggio Manuel Minervini, centrosinistra, di circa 5 punti percentuali sul civico Pietro Mastropasqua. A Bitetto riconfermata la sindaca uscente di centrosinistra Fiorenza Pascazio, presidente di ANCI Puglia. A Palo del Colle va verso la conferma il sindaco uscente del PD, espressione del campo largo, Tommaso Amendolara. Andiamo in Salento, a Gallipoli l'ex sindaco Flavio Fasano, che guida una coalizione di centrodestra, ha vinto il primo turno. A Maglie prevale il sindaco uscente Ernesto Toma, che ha superato la candidata di centrosinistra Sara De Pascalis. Poco fa il governatore pugliese Antonio De Caro ha rivolto un messaggio di auguri a tutti i sindaci già eletti. Chiudiamo con il dato sull'affluenza. In Puglia hanno votato soltanto il 65,80% degli elettori, dato al di sotto della scorsa tornata elettorale. E per il momento è tutto, a domani.
2: Stai ascoltando?

Jamiroquai, qui su Radio Selene dal 2001 e adesso parliamo di un gruppo storico. La canzone nuova si chiama In The Stars e loro sono i Rolling Stones.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest, in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
5: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon lunedì sera insieme qui su Radio Selene, saremo in onda fino alle 21 come sempre e andiamo come sempre ad ascoltare due dischi di fila, Maria Antonietta e Colombre, subito dopo Naked and Circa Waves.

0: Si chiama Why Don't You, ultimo disco per quest'oggi. Siamo arrivati alla fine, salutiamo ovviamente Teo De Marinis per la parte tecnica di questo programma. Vi aspetto domani in diretta dalle 18 alle 21 su Radio Selene. Ciao!
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Urne chiuse per il turno annuale delle amministrative, al voto 6,6 milioni di cittadini delle regioni a statuto ordinario e di 3 regioni a statuto speciale. Stando ai dati resi pubblici negli ultimi minuti, il centrodestra vince a Venezia e Reggio Calabria. È successo più pesante per la coalizione di governo, con Simone Venturini che vince la sfida per il dopo Brugnaro, blindando la città al primo turno. Il vero trionfo si consuma però a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra, mentre Vincenzo De Luca è il nuovo sindaco di Salerno. Il centro-sinistra trionfa a Prato e riconquista Pistoia. Arrivate intanto anche le prime parole della premier Meloni. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ha scritto sui social. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà e si tornerà a sparare, minaccia il Tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Al-Fayrachi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Proprio in Cina Teheran potrebbe spostare l'uranio arricchito, uno dei punti più spinosi dei colloqui. 2 casi sospetti di Ebola sono monitorati all'ospedale Sacco di Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su 2 persone, un uomo e una donna, che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate nell'ospedale milanese. Si tratta di 2 cooperanti, una donna di 33 anni e un uomo di 31. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, avrebbe dato tempo a Electrolux fino al 15 giugno per ritirare il piano e presentare una proposta industriale compatibile con le richieste avanzate da istituzioni, regioni, enti locali, parti sociali e lavoratori. Lo si apprende da fonti sindacali dopo il tavolo di oggi che verrà riconvocato per il 15 giugno. L'azienda torni a investire e lavorare insieme per una soluzione industriale, è stata la richiesta del ministro. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa disfatta col Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare e il direttore tecnico Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic che ha raggiunto Gerry Cardinale in hotel a Milano. È il primo incontro dopo l'azzeramento dei vertici del club rossonero. Per il momento è tutto, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Selene.
4: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
6: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
5: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo su Facebook.
7: Saremo io e te per sempre legati.
8: Lunedì 1 giugno, ore 18, Sal Da Vinci incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Per Sempre Sì. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Sarà per sempre sì.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Catriel, il becco è moroso!

Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1998.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Scopri di più negli showroom Audi Magnifica a Bari, Altamura e Bisceglie. Info su gruppochiarito.it.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
7: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook.
3: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2007.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il centrodestra vince a sorpresa Venezia nella tornata elettorale delle amministrative e trionfa anche a Reggio Calabria. Questo quanto decretato dopo la chiusura dei seggi avvenuta oggi pomeriggio alle 15.

0: Simone Venturini vince la sfida per il dopo Brugnaro, blindando la città di Venezia al primo turno. Il vero trionfo si consuma però a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra. Il centro-sinistra trionfa invece a Prato e riconquista Pistoia. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ha scritto sui social la premier Meloni. Centro-sinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Non si sblocca lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure si tornerà a sparare, minaccia al Tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghalib Afferhachi hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Il Ministero degli Esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri a Kiev di lasciare la città il più presto possibile, i residenti della capitale ucraina di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia a un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kaya Kallas dice: Mosca è un vicolo cieco, terrorizza i civili. Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire l'autopsia sui cadaveri recuperati nelle grotte di Ekundu Kandu. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Oggi sono iniziati gli esami sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Nella tarda mattinata di domani saranno eseguiti gli esami autoptici anche sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia e di Muriel Odenino. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato i dirigenti Giorgio Furlani, Iglitare e Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic, che verosimilmente assumerà incarichi più determinanti. Per il tennis, Fabio Covolli trionfa al debutto Roland Garros. Nel derby azzurro batte Andrea Pellegrino in 2 ore e 25 minuti di gioco. Il romano affronterà al secondo turno il cinese Wu. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Il 29, 30 e 31 maggio noi di Radio Selene siamo a Rignano Garganico per Kunz Gargano Food Fest, in diretta dalle 16. Buon cibo, sapori autentici, attività, tradizioni e divertimento nel cuore del Gargano. Noi di Radio Selene siamo partner di Kunz Gargano Food Fest e vi raccontiamo tutto in diretta e sui social il 29, 30 e 31 maggio a partire dalle 16.
4: Il 30 e 31 maggio al Grand Shopping Mongolfiera torna la Fiera del Disco. CD e vinili, nuovi, usati e da collezione, con i migliori espositori selezionati da tutta Italia. Un evento imperdibile per chi ha la musica nel cuore e il giradischi sempre acceso. Ingresso gratuito. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2001.

0: waste, but I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
6: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
7: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 1985.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1994.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Si è chiusa la tornata elettorale amministrativa di fine maggio. Circa 6 milioni e mezzo di italiani chiamati a esprimere il loro voto per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino in 894 comuni. Il centrodestra vince a sorpresa a Venezia e trionfa anche a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro di Forza Italia espugna una roccaforte storica della sinistra. Il centrosinistra vince invece a Prato e riconquista Pistoia. Il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, commenta sarcastica la premier Meloni. Centrosinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Le forze di difesa israeliane si stanno preparando per un attacco su larga scala contro obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale e sono in attesa dell'approvazione da parte del potere politico. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato questa sera che Israele intensificherà i suoi attacchi in Libano. Finora avete dimostrato resistenza, affermato in un video pubblicato sui social media, ma ora dobbiamo aumentare i colpi, ha aggiunto. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, in una telefonata col segretario di Stato americano Marco Rubio, ha ribadito il consiglio espresso da Mosca di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani dalla capitale ucraina. Non solo ucraina, nel colloquio telefonico tra Lavrov e Rubio si è anche parlato della crisi in corso nello stretto di Hormuz e sulla situazione relativa a Cuba. Due presunti casi di Ebola a Milano, gli esami virologici hanno dato esito negativo, lo comunica l'assessore regionale welfare Guido Bertolaso, in riferimento ai due casi sospetti segnalati nelle scorse ore ricoverati in Lombardia con sintomatologia compatibile con infezione da virus Ebola. I pazienti sono risultati negativi anche test per malaria e per i principali virus respiratori attualmente monitorati. Tra le ipotesi attualmente considerate vi è quella di un'infezione di origine batterica.

0: Siamo allo sport e al calcio. Sono state diramate le convocazioni in vista delle amichevoli dell'Italia di Silvio Baldini contro Lussemburgo e Grecia. Il commissario tecnico ad interim ha convocato 24 giocatori, scegliendo un'Italia giovanissima come preannunciato. Presente capitano Donnarumma in 11 dalla Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito. Tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene.

migliori songs lounge, nu jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

Il programma giusto per gustarvi un happy hour con la migliore musica lounge, nu jazz e deep house. Music designer Enzo D'Argento.

0: Rififi, l'appuntamento con la musica di origine controllata e selezionata da Enzo D'Argento, solo su Radio Selene.
1: Via, via, vieni via da qui. Niente più ti lega in questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.

Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.

0: stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Si è chiusa la tornata elettorale amministrativa con circa 6 milioni e mezzo di italiani chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino. Il centrodestra vince a sorpresa a Venezia e trionfa anche a Reggio Calabria, espugnando una roccaforte storica della sinistra. Il centrosinistra vince invece a Prato e riconquista Pistoia. Il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, commenta sarcastica la premier Meloni. Centrosinistra competitivo per elezioni politiche, la risposta di Elly Schlein. Non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure si tornerà a sparare, minaccia al tycoon, che rilancia chiedendo a tutti i paesi arabi di aderire agli accordi di Abramo con Israele. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Gli iraniani Ghaliba Ferachki hanno incontrato a Doha il premier del Qatar. I pakistani Sharif e Munir sono volati a Pechino. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Come affermato dall'assessore regionale del welfare Guido Bertolaso, l'ipotesi è che abbiano un'infezione di origine batterica a carico dell'apparato gastroenterico. Per i due cooperanti appena rientrati dall'Uganda, il Ministero della Salute aveva attivato il protocollo Ebola, visti i sintomi riscontrati e l'emergenza sanitaria in corso nel paese africano. È stato arrestato il 24enne che avrebbe esploso i colpi di pistola, uno dei quali ha ferito una ragazza di 22 anni a Palermo la notte tra domenica e lunedì. I carabinieri sarebbero risaliti a lui grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Sull'indagato è stata eseguita la prova dello stab. Nel reparto neurochirurgia dell'ospedale Villa Sofia la vittima è stata operata per una frattura nella regione temporoparietale destra. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo la clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha esonerato il tecnico Max Allegri e licenziato i dirigenti Giorgio Furlani, Iglitarri e Moncada. Resta solo Zlatan Ibrahimovic che assumerà incarichi più determinanti. Esonerato Allegri, uno dei primi nomi sondati dal Milan per sostituirlo è quello di Andoni Iraola. Da escludere i nomi di Thiago Motta e Xavi. Per quanto riguarda il ruolo di DS, attenzione al nome di Besani del Tolosa, ex braccio destro di Comolli in Francia. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Stai ascoltando.

0: sito Radio Selene. Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Poi sei scontato l'offerta di vide perché

0: Stai ascoltando Radio Sereni.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ed eccomi qua, pronto anche oggi a tenervi compagnia, ad affrontare questa settimana insieme. Buon lunedì, sì, e lo so che parlo come se la giornata iniziasse adesso. Per me ufficialmente inizia adesso, per noi, per la crew del pomeriggio di Radio Selene inizia adesso. Ma voi come me abbiamo già affrontato una bella fetta del lunedì. Fatto sta che anche oggi saremo insieme sino alle 18, parleremo di tante robe, Puglia ma non solo, sport eccetera eccetera eccetera. Saluto Teo De Marinis, si occuperà questo pomeriggio della direzione d'orchestra. Pronti, carichi e determinati, cominciamo!

0: Radio Seleni. Questa è Radio Seleni.
1: E come spesso, anzi sempre, facciamo in apertura del nostro appuntamento, ma in realtà non solo, tra poco parliamo di Puglia. Prima però la precedenza ce l'ha la musica, allora subito Malika Ayane con Animali Notturni.

The Outdoor su Radio Selene, 15 minuti in questo momento nel nostro lunedì pomeriggio, e in apertura parliamo naturalmente della nostra bella terra con una bella iniziativa, perché una iniziativa che si rivolge prettamente a genitori e studenti, perché arriva una novità dal Ministero dell'Istruzione. Si chiama Ascoltami ed è una sorta di bonus psicologico pensato per i ragazzi delle scuole. Infatti dal 28 maggio sarà attivo sulla piattaforma unica del Ministero e sarà rivolto agli studenti dell'ultimo anno delle medie e del primo biennio delle superiori. Come funziona? I genitori potranno richiedere un voucher che dà accesso a 5 incontri gratuiti online con uno psicologo qualificato. Il primo colloquio durerà circa 70 minuti, i successivi un'ora ciascuna. Una volta ottenuto il voucher ci saranno 30 giorni per scegliere il professionista e iniziare il percorso. Ovviamente l'obiettivo è quello di aiutare ragazzi e ragazze ad affrontare dei momenti di fragilità e quindi prevenire anche il disagio e offrire uno spazio di ascolto prima che le difficoltà possano diventare più grandi. E con tutto, adesso dirò proprio la tipica frase da anziano che sono, no? Con tutto quello che si sente in questo periodo, male non può assolutamente fare, anzi è un'iniziativa davvero molto bella, e l'invito è quello di, secondo me, partecipare in massa, perché i ragazzi hanno bisogno di un ascolto, di un orecchio in più, magari di una persona che può aiutarli in qualche modo.

su Radio Selene, ma adesso rimaniamo in ambito scuola, rimaniamo sempre in Puglia, perché una festa che sembrava come tante invece si è trasformata in qualcosa che nessuno si aspettava. È successo in quel di Bari, dove una maestra è stata protagonista di una proposta di matrimonio molto speciale, con la complicità naturalmente di docenti e studenti. Nell'atrio della scuola è arrivato il fidanzato con un mazzo di fiori e davanti agli occhi dei bambini le ha chiesto di sposarlo e lei ha detto no, sto scherzando. Naturalmente ha detto sì, un momento che ha trasformato una normale giornata di scuola in un ricordo destinato a restare anche e soprattutto nei ragazzi piccolini che hanno vissuto questa cosa. Ovviamente il momento è diventato virale sui social, i bambini sono stati bravissimi, sono stati al gioco, sono stati complici, quindi insomma un momento

0: di tenerezza quando si sa. Negli ultimi giorni di scuola vale un po' tutto. Certo, mi mancavano le proposte di matrimonio, però gli ultimi giorni sono i più belli perché sono veramente, si respira se è andato tutto bene, eh? Nel senso che se non ci sono problemi di voti si respira un'aria serena, sono tutti più rilassati, tutti più easy, e in realtà tutti non vedono l'ora che finisca la scuola. Non finisce invece la musica su Radio Selene, e allora Tananai con Tango.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

su Radio SLM. Allora, qualche messaggio dei nostri ascoltatori in merito alla proposta di matrimonio. In tanti hanno parlato di imbarazzo, per esempio Maria da Bari diceva bellissima sorpresa, però io avrei detto sì e fino qua, e poi sarei svenuta davanti ai bambini. Bene. Giuseppe da Molfetta, la proposta a scuola è romantica, ma se mia moglie me l'avesse fatta davanti a appena 25 persone sarei scappato dal retro. Diciamo che da questo punto di vista ci ritroviamo un po' tutti, perché che se ne dica, anch'io, nonostante faccio un lavoro che mi porta ad espormi, a presentare robe, a parlare davanti a tanta gente eccetera eccetera, quando si parla poi di privato siamo tutti un po' più un po' più chiusi, un po' più timidi, un po' più resti alla cosa, ma credo sia normalissimo. Poi Michele da Taranto, questo era carino: io ho chiesto a mia moglie di sposarmi davanti al frigo aperto alle 23, zero fiori, ma matrimonio ancora in piedi, e quella è la cosa importante, le cose naturali, spontanee, belle. 347 7272274 è il nostro numero per scriverci attraverso WhatsApp. Se volete, prima che io muoia, potete anche magari mandarci un messaggio vocale. C'è Claudio Baglioni con Via.

Via su Radio Selene, brano del 1981, brano che ha fatto la storia della musica italiana e una delle grandi hit di Claudio Baglioni. Ma adesso una novità, magari anche questa per loro diventerà una grande hit. Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento.

Love and Money su Radio Selene, 16:11 minuti del nostro lunedì 25 di maggio. Sta finendo anche maggio, ci avviciniamo pian piano all'estate, tanti gli eventi in giro per la Puglia, ma non solo, anche nella vicina Basilicata, perché a Potenza è tutto pronto per uno dei più grandi appuntamenti più sentiti dell'anno. Il 29 di maggio torna la storica Parata dei Turchi, uno degli eventi simbolo della città e della celebrazione dedicata a San Gerardo. Una roba veramente enorme, parliamo di più di 1100 figuranti che attraverseranno le strade del centro in un grande corteo storico che ogni anno unisce spettacolo, memoria e identità popolari, quindi costumi, scene storiche e tantissime persone coinvolte per una tradizione che si rinnova e che richiama pubblico da tutta la Basilicata, ma lasciatemi dire non solo. Insomma, questa Parata dei Turchi racconta la storia che nel tempo è diventata molto più di una rievocazione. Oggi è un momento di comunità, partecipazione e fratellanza. E tra poco continuiamo a parlare di tradizioni, ma ho bisogno di coinvolgere anche voi ascoltatori di Radio Selene. Però prima la musica, ci ascoltiamo un brano e poi continuiamo a parlare.

più. Ernia Berlino su Radio Selene, stiamo parlando di tradizioni belle, bellissime. Sapete quanto io personalmente amo i paesi in una maniera incredibile, sono molto legato ai paesi perché secondo me sono meno dispersivi, ecco, bella la città, tutto quello che volete. Vi parla sempre un ragazzo che vive nel pieno centro di Bari, però ragazzi il paese, il fatto che si conoscano tutti, il fatto di avere dei riferimenti che possano essere l'edicola, l'alimentare eccetera eccetera, secondo me è una figata. Parliamo quindi, come detto, di tradizioni, coinvolgendo voi ascoltatori di Radio Selene, e la domanda è una, semplice, facile e diretta: qual è la tradizione del vostro paese che non saltereste mai? 347 7272 274, messaggi scritti ma anche vocali.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Questa è Radio Selene.

sempre. Qualche messaggio al volo: qual è la tradizione del vostro paese che non saltereste mai? Maria da Bari, ovviamente, dice San Nicola, anche se sono fuori città cerco sempre di tornare. Poi Giulia da Taranto: la processione dei misteri, da quando ero piccola è una cosa che mi emoziona sempre. E poi Michele da Capurso dice la fanoia di San Giuseppe. Quella sera ci ritroviamo tutti, è impossibile mancare, e noi di Radio Selene abbiamo anche seguito un'edizione della fanoia. C'è una bella novità, è quella di Coez, si chiama Ci vuole una laurea.

0: Radio Selene.
1: E salutiamo tutti coloro che ci ascoltano magari da questa mattina, ma ben ritrovati, ma benvenuti, ma in realtà se ci ascoltate da questa mattina, buon lavoro anche a voi. Ripartiamo come sempre dalla musica, Caliucis.

Bentornati, you and me su Radio Selene. Tra l'altro è pronto il primo album del figlio di Biagio Antonacci. Il suo nome d'arte è Paolo Santo, infatti il disco si chiama Paolo Santo Superstar. Ha sempre lavorato dietro le quinte come autore, tirando fuori grandi hit, sinceramente, di Annalisa, I Pommè Tu per Te di Joliet, Innocenti Giovani di Achille Lauro. Insomma, un ragazzo che sa scrivere molto bene. Nel frattempo, 1997, si canta alla grande con Marina Rei e la sua Primavera.